La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essenus da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci?

Oh, she's

Mi nomi è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circle Musical della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma Grigion Sonore.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf. Ed asch semna enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scuverta.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zavrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton empermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.

Mio nome è Christian Barenius, io sono menata generale dell'Orchestra Juvenils da Grigion. Io ho già visto il divertimento con RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La saludontna domandà nu dasch star da spera, si maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, davona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. D'una branclada. Ma più avant cu ci desinu pos tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Reminiscenzas. De Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign schebetg per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei schon sentiu.

0: Las novitats ter RTR.
1: Evacuar in scuola nel Chantun Songhai per vide supponits sejets e la UE vol reglas pli strenches per Airbnb. E Laura i resta per grande part sulle IF. Ielas sise il microfono e Florian Mon, bendi. A Goldach in il Chantun Songhai e in scuola venida evacuata venerdì sera durante una festa. Tenor la polizia ha da pliras annuncias per vide se jetz supponiz. In saia sine qua isco in prim transferire d'un 13 persones en il bajet della scuola e se il suo enter evacua e tramess a chiaselas. I naia da ne gins blessats a la polizia naia cita ne gins musemens per se jetz e la parte del fac che material pirotecnic aia ciagiunna la canera. Il cas vegn intercurri. Ils Stadis Units tremetten dus Intermediaturs en l'Ukraina e la Russia. Volodymyr Zelensky ha annunzia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia venien allura la domenica a Kiev. Il presidente americano conferma il viade in verso reporters e porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina e dendan bec ir en dettagli. E la prima visita di Kushner e Witkoff in Ucraina a Mosca e nel già stato pliras giades. L'Unione Europea che vuole introdurre regole più strenche per dare fit abitazioni per kurz temp, per esempio con il servizio di Airbnb, con le regole vuole la UE ridurre la mancanza di spazi di abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in tutta Europa, a tranter auter prescriver cure che citats d'astien introduci limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea stong veni approvata dal Paesco Members e dal Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in chiartas mondiali. Uscendo da, per esempio, il bec pli pendere in scuola in una chiarta mondiale del tipo Mercator, quella mossa clerma in meme grandi territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönlande compare in questa chiarta mondiale circa tutte le grandi scuole Africa, si dice che l'Africa è circa 14 diade più grande. Scuola alternativa propone la mozione la chiarta mondiale con la proiezione del Equal Earth, quella rappresenta paesi la grandezza effettiva. Beh, in paesi ha già contro l'intervenzione gli Stati Uniti. Il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. En l'imprim diogo Daniel HCD Chiaz incontro Storhammer Hammer con 3-2 su enda prolungazione. Adere Ginevra Servet con Daniel ses imprim diogo e sbatten els Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leve, Simone Hammer si accende al finale della Diamond League in Brüssel, sin il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza di 8 metri e 23 cm mancante la Panzelais per 20 cm la vittoria che va al giamaican T.J. Gale.
2: La meteo.
1: Oggi si pregonda parte sulle IF e nel nord del Centun ai incins Nivels a di resta ciaut, a cui era dati fino a 26 gradi, e nell'engedina bassa la sura sottselva dati 24 gradi, ed nell'engedina notte del grigion central fino a 23 gradi. Il pli ciaut è nel Masauk con 32 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, a dina bel jeurs per nis e da quai. Cirs e ciavrils en scomandats, resalvats unicamain alla ciaccia auta. Da saia tarda quels tirs grons, durant la ciaccia bassa e fraut, puni con deces multas. Las lieurs saietani ancun balins da plum, plazze ciantunats, crudels nun ni quai. Munizion che ne strusch abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia auta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel lieurs ter Barba Carla. Propi? Bel lieurs? Giaina in avant per incines emnes, finter ils dis da Nadal. Il giantar da festa. Enturn mais assese en legria l'entira famiglia, bappe, mamma ed ils quater bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai ter la famiglia, però senza Barba Carla che già turna en stagiun d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartuffels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buna ciarn, di mamma pusont il plat savurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plepicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quest dies ciavril or della gelantera. Managin suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ina scola a Songhai è stata evacuata per via Sayet Suponitz. La UE vuol regle più strenche per Airbnb. A Laura è nel nord e per parte couvert e nel sud dati su lei. E la siata al microfono e Florian Mon. Bendì. A Goldach in il Centun Songhai e in scuola venite evacuate venerdì sera durante una festa. Dennò la polizia ha da plire annunzie per vedere se è supponito. In sei sine quei scomprim transferì redont 13 persone in il baietto di scuola e se il suo entro evacuà e tremes a casa els. I n'hai da ne jeans blessati e la polizia n'hai città ne jeans musumens per se jetz e la parte del fatto che material pirotecnic hai a ce giornale che nera e il caso vien intercurì. Il Stati Uniti tramettan dus intermediaturs in l'Ucraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia e venien allora la domenica a Kiev. Era il presidente americano a confermare il viadi in vers reporters e sporten in proposta per terminare la guerra in l'Ucraina. Details nel nomnane jeans. E la prima visita di Kushner e Witkoff in Ucraina, a Mosca e nel Stato Pliras Giades. L'Unione Europea, che vuole introdurre regole più strenche per dare affitto abitazioni per corto tempo, per esempio con il servizio Airbnb. Con le misure vuole ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in l'intera Europa e tante altre prescrivere, cure che citate d'astene introduzione limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dal Paese con membri e dal Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in carte mondiali. Uscire dove, per esempio, il beach plipendere in scuole in carte mondiali del tipo Mercator, quella mossa clerma in meme grand territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönlande, per esempio, compare in questa carta mondiale circa tutte le grandi scuole d'Africa, sceglie che l'Africa è circa 14 diade più grande. Scuola nativa propone la mozione la carta mondiale con la proiezione di Equal Earth e la rappresenta paesi tenor la grandezza effettiva. Ben paesi ha già contro l'intervenzione del Stati Uniti. In l'Argentina, dove in Malec, che venne angolato dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima. Il Malec era ossa nel possesso delle figlie di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva angolato el durante la seconda guerra mondiale di gallerist e nel Paese Basso. In trecire federale ha ordinato di surdare l'art spoia alla tavola del possessore originale. Letz vuole esponere il maletto scomprime in l'Argentina e l'ora trasferire quel nel Paese Basso. E del sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. E nel primo gioco d'ogni l'hazzi di Chiesa incontro Storhamar con 3-2 su in prolungazione. Der Ginevra Servet d'ogni se in primo gioco e sbatte nel Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammer si centra al finale della Diamond League a Brussels in il terzo Platz e nel Silung. Con la distanza di 8 metri a 23, mancano alla Panzalai pass 20 cm per la vittoria che va al giamaican Tece Gay.
0: La meteo.
1: E nel sud del Grigione si per grande parte soliv e nel nord poi da nivels più spess. Il resto mi aveva con 26 gradi a Quira e 25 gradi in l'Engelina Bassa e la Sotselva. E la Surselva dati 24 gradi, nel Grigione Centrale 23 e in l'Engelina di Notte 22 gradi. Il Plitjaut è nel Mesauk con 32 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
2: Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Ali stets scho vo scho schon sdroaliats o scho vo combatout mo oder faut trattativas cum vos plü match no fai no simplement incinia de scho scho scho fisso schon in pe i fits per vide cha RTR Zamossa ed es la comproa che sta si bots convegna mesom Livio Fofa za divish un bellissim ed un bundi Sonderbenure, das finde ich. Juhui!

E allora tu vedi il telesguardo che c'è il mio collega Livio Chistella che fa venire ciò a questo bel bismaint. Ci va con i gemi bismaint a ciaccia, per l'amor di Dio. Le sono state in Valsciarla aiutare a prendere su una bestia e da dare questo bel bismaint plain zonk. Qua potete tutto ci trovare su rtr.ch. Là abbiamo un dopo ciaccia, grande tema, io er questo qui a pro RTR. E naturalmente ci sono belle fotografie da contrades da bellezza, da banuras con c'è il goccio, ma er da butins, c'è ciadras e c'è ciadras, on fat fininosa. E a proposito, ciaccia, c'hai sto capiter per cincia ciadr nu sieta una bestia te la lascia viver in avant, adonta c'el is atun e podesta la sieter? Quella domanda fa Mario Tois a ses bab Tony, antil nov film des Contrasts. Tony Toys, a 78 ans, si sarà un des Pags, ci ha podu ir schon per la cingiavla iada a ciaccia da Capricorns. La prima iada, avant 40 ans, a Mario, in quella iada, be un po' a pin, er schon te l'accompagna. E osso 40 ans più tard, al fat quai, con la camera, il Androra ha dat un film su della ciaccia, ma er su del nirvel, anche in una contrada da bellezza, con portretti da bellezza e appunto anche il film

In i questioni osa eramo dir scevulaut vezzer, purtrez da bellezza della Val Müstair, dall'Aida Rims, della Val Mora, citai al più nuovo film des contrasts, Bapi Fil ci va una ciaccia da Capricorns e a posa dir, hai, ed es un film ci ha er bleras surprises. Al titolo del film, l'ultima ciaccia domani in televisione alle 5:25 su SRF1, oppure, ed in giù ce volauat, erciò nostra su rtr.ch o su playrtr.

0: Musica svizra. Mintgadi e mintgura da RTR.
1: In sonda benura, la 7 di 7, si è giovisce una bellissima fin d'emna.

Scusai, dal prossim toc stun il prim fariu la polvera. 40 tons. Passa 40 tons. Il nostro flair, mamma d'una buon, io sa, qui a Schoonhof per voi. Ultravox.

0: 1984, passa 40 anni in grand hit, Ultra Fox, nul di qui a pro RTR, ed intanto è stato le 7:30, sonda benura, Florian Mon, con le tre più importanti novità.
1: A Goldach in il Centun Songai e in scuola venite evacuate venerdì sera durante una festa per vide Sajets Suponitz. In a dentan ne jeans blessats e la polizia na città ne jeans musumens per Sajets e la parte del fac che material pirotecnic a ette giornale canera. Ils Stati Uniti trametten dus intermediatures en l'Ucraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitano in prima la Russia e vengono allora la domenica a Kiev, e la prima visita di Kushner e Witkoff in l'Ucraina. Il club di hockey di Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League e la prima gioco di ogni HCD a casa contro Storhamar con 3-2 su entra prolungazione.
2: La meteo presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz nu su un becce chandras di chandras din per se er la sulvagina suera oz a morina iada in ovin pü dal tot isce chatco a mo er ma er oz dai un di da chalurs fine pass per pass co es al time pots la er oz da nempe un bel di ma nulla da per tot in postito anti il nord ier in grigion central da oz vaira bleras nuvles io al sud per conter sarai tutta di vaira sulle mif e con o senza nuvles appunto scosciandit i resta chat nulla più del tutto c'è chat come er ma er oz dai temperature senti in tutto il centun praticamente sta under 22-26 gradi a mezzoco dai da fatta passa 30 gradi. Las chalurs quellas faun fastidi ad un ocell chachader. Eini duldi saira durantas saluts de chacha. Depuis de quai, je vous novesse de davair duldi un per uetas de quell'ura de ciao grandiose sco mince saira. Daemo avant las ot, ot squia pro RTR.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: Sonda banura sa giovis una bellissima fin demna dum un temp perfett oz in posciut ent il nord region central un pain da pü nüvlas co amo er però er oz dai chati se chatsco er nu nirai oz però er sa mesera a quaira 32,6 grads. I si desi se chada quaira esi arciat in blers atras lös er susats la in giuces cecciadras di las cecciadras sun actual mainc. Ilas cialurs sun ilora statas er saira un das temas pros saluts da ciaccia cun Gabi de Gonda. Per exempel, pro Christian Broder da Castrix.
1: Oh, minha cau. De coi bu normal.
2: Bain de stuen.
1: Ado prema cam, diciamo, mi bu pa la caccia. Perché non fa? Il ligestul è che è dopo.
0: Ah, al motto della ciaccia vanci ses, ligestul in peda hochsitz. Ma la buona luna non salasni toras ciaccias erci non ha un mo fat butin, sco per esempio Hugo Kamenisch.
3: Allo Gavi, saluti. Ho salato in risotto ai funghi con l'organighetti, i zucchetti e le pane verdure venne fatto ostinato.
2: Del vino?
3: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino. Per cucinare per vai, per tutto.
0: Un menù da Andrea Scaminata non è nulla contro quai. Vine spunz gomi oi tre stylas da Michelin per 8 quadroni da Ftamf. Scides cialurs, la buona luna nu se lasci tor a scicciandras e la scicciandras da Dalder mince saira live. Dalla snof alla sdesh, curcianom saluts da ciaccia qui a pro RTR. La prossima è adelora questa saira da ciao. Iau malek, aduna divertente e bes i buns disquas. E si rivendi savaira in pa. C'è in pa la comunicazione da duna ciamona a cela. Vai clair neada.

Che ne sciat vo a personas a romauns e romauns che non saun tu daisch? Unders minuts dallas otz sonda banura se gevisch un bundi. Hai, per romauns e romauns che non saun tu daisch, o per essere precis, che non saun taveller schwitzertütsch, otz imprendaini a cagnoscher a duna. C'è questo proprio il caso. La sa, romauns, ma non è schwitzertütsch. Dapu, usciò Siena Spiro.

0: Sienas pirogi abro RTR. Heisun una spezia rara. Se poi schon die Rumaunch, si Rumaunches, ci nu saun lon vainch, vainchises, taveller tudaisch, per esser präzis, taveller schwitzertütsch. Jau, nu kenjosch ablers, ma i tas da. I am aduna imprendania kenjosch rotz in pain milder dollars nov ant il profil. Hanna Silva Montero Fels da Zinuaschel. Ella a raisch singlaises, a però passantassi in faunzia in engedina e tavella per quai rumaunch. Aterco sias duas sors piveglias.
1: E mia sors sem totes duas fitspegn schwitzerdeutsch, ma rumänsch tota fatena. E eia personelmensch nu se a schwitzerdeutsch, per exempel. Mund ast nu dischuar eia tota fatena e dischuar hochdeutsch. Percetscha eda dischuarie rumänsch pitosch gut udascht. E hai, quist mersdül de linguas is cumenso de totel cumenzament de mia vita.
0: Ai, c'è una lingua che sono nida pro spera al romano, c'è inglese, tu dai la scrittura, e da più della donna ci desertion ida anti le scuole in Engiadina per mostrare il vantaggio che il romano ha per imprendere inglese. Dai clai al profil Hanna Silva Montero Fels e si da Dana Caprez, dollars nuova anti radio, o curri di ingiuccio volout su rtr.ch o su play RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dat dus novs triebs de luf sen mesolcina ed en el grisun central. L'UE vol reglas plus strenches per Airbnb. E Laura en il nord es per part couvert en il sit dat e sulei. Il socia il microfon e Florian Mon, bendi. En il grisun dat i dus novs triebs de lufs. Sco che il cantun scrive, ein ins fotografas in il territori trant la tumliasce e lai, dus lufs cun dus lufins, il triebs suvin il num Termbel. E da lanciat de la Val Calanca en era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, scil triep cun il num Scalvin se move mos in il territori grisun uer en il Tessin vin sclerì. Actualmein dati cun quei desdoc triebs de lufs en il grisun cun almain si sonta sis lufins. A Goldach en il Centun Songai e in a scola veni evacuada venerdì saira durante una festa, tenor la polizia aia da pliras annuncias per vida saiez supponiz. In saia sine quei scomprim transferirad un 13 persunas en il baiet de scola e sil suenter evacua e tramess a chaselas. In aia da negins blessats e la polizia naia ceta negins musumens per saiez. E la parte del fac che material pirotecnic aia cejunala canè il cas vegn intercurì. Ils Stati Uniti trametten dus intermediaturs en l'Ukraina e la Russia, Volodymyr Zelensky a annunzia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia e vegnin allora la domenica a Kiev. Er il presidente americano confermai il viadi dels envers reporters. Els porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina, dettagli nel numnane jeans. E la prima visita di Kushner e Witkoff in Ucraina, a Moscow e nel già staatspliras giades. L'Unione Europea vuol introdurre regole più strenche per dare affitto abitazioni per curto tempo, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le misure vuol lui ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie se nell'intera Europa a trant'altro prescrivere cure che città d'Ascian introduci limitazioni per Airbnb ad altri servizi. La proposta della Commissione europea sta venendo approvata dal Paese come membri e dal Parlamento europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio nelle carte mondiali. Ustina doai per esempio bec pli pendere in scuola in una carta mondiale del tipo Mercator. Quella muss erklären, in memmi grond territori sen vicinanza del Pols. La Grönlande compars in questa carta mondiale circa tutine grondes con l'Africa, scegliere che l'Africa è circa 14 giades più gronde. Sco alternative propone la mozione la carta mondiale sin con la proiezione del Equal Earth e la rappresenta per aistano la grondezza effettiva. En l'Argentina do in maleg che venien gulad als nazionalsocialist retunare la possessura legittima. Il maleg era nel possess della figlia di un funzionario della partita nazionalsocialistica, le aveva angulael durante la seconda guerra mondiale di un gallerist en il Pajais Bas. In la Trecira federale ordinata surda l'Archpoia all'ertavla del possessur original, letzte vol exponer il maletsch scomprimen l'Argentina e l'ure transferir quel en il Pajais Bas. Ed il sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con success la Champions Hockey League. En la prima giau gudogna il HCD a Chiazen contra Storhamar con 3-2 su enta prolungazione. Ad era Ginevra Servet gudogna ses en prima giau els batten els Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammers accenta al finale della Diamond League Brüssel, sin il terzo platz e nel sei lung. Con la distanza da 12 metri e 23 cm, mancano alla Panzelais passa 20 cm per la vittoria, che va al giamaicano T.J. Gale.
2: La meteo.
1: En il sid del Grischun es per grande part sulle jif en il nord poi da nivels pli spes. I resta miaival con 26 gradi a quera e 25 gradi in l'engedina bassa e la sotselva. En la sorselva dati 24 gradi en il Grischun central 23 ed en l'engedina notte 22 gradi. La domenica es per grande part sulle jif il jendis di epus pi de pli nivels e di podar cia ulla in zig plievge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In der Stadt Lasotti-Cinch. I dati ho i c'è melodie, o canzoni, cioè ci sono andate ben momenti in, non so tale srabli più or del ciao, e se comincia forse da fatta da ciao, un te ricordo da benura finza aerei al melder cas, sdruani lo eramo al gordaunzas. E un da ques dai ossa, ta kleine ada? Smere, Sanuglia e allora non esce più velsco curant tons, also zot curant, al cuginons da nais legendar della Muppet Show, i da più da Kermit, Miss Piggy, i Gonzo e compagnia, dai a muovant la mezza. Quais RTR in sonda stingi da settembre, già vi un buon dì, bellissima fin demna e smörebröt.
2: RTR, da nous, per vous.

Popum, popum, al batacorda mia amia. Sondas 5 de settembre, e c'hai tu che pro la sonda scolira comprarain, lavar l'auto o al torre in tot in paimpi pacific, clair al mini sguard. E questa sera vai, co, podessi essere

0: Ache, aha.
1: Ai, sper la ur ci ha un schnu far auni naturalmente un certo di tempo un pain da taveller sur da la ciaccia il linart parli al bab da des duai ci va schon des novo anza ciaccia allora tanto rater quinta una da sias più bellas historias da ciaccia e quella a da ci far con la nascenza del fil vel Nicolin
2: ed è don telefono acceso domandò po sen circo sta sera a ciaccia sì va bene è tutto ok. Sono io a Ciaccia ed è già la fortuna di sluppatere un cerf. Perciò telefonò mia donna e disse arriverò un po' più tardi perché è già la fortuna di sluppatere un cerf. In quel momento dice l'angoscia e per me cominciò le sdoglie. E l'ho decreto fare il record di sbuttare un cerf e strire il desurgot fino a in via.
0: E ti siamo venuti due per la nascenza?
2: Sì, per fortuna. Io bastia lese l'urnat la buonura a Zeva.
1: Ai, da più della famiglia passionata da Ciaccia a Sparlis da Schamfla più nuova emission dal mini sguard dai da Wetzer online su rtr.ch o allora su Play RTR e questa sera naturalmente in televisione Weinsch della SES su SRF 1. In bocca d'luff!

Song ufficiale del campionato mondiale da balapescia Kirei Burna Boy con Dai Dai. A proposito sport, la lotta del Kilchberg, quella non ha cominciato attualmente l'act festiv, ma Claire ce nu zateniamo sul coranco, ci va là in postut er astrai lottandas grigiuns, ci sono dalla partita quist punto culminante della stagione della lotta. Ossa però total chatter in sé sono alci incredibile, ma io sono saiurisciam. C'è, ma diciamo in Iada, tutti questi hanno 40, 45 plus, si ricordano mo tutti, proprio tutti, vida quai ci vengono ossa. Donta, in un snuglia reale, i sono be popas de stoffa. Sao c'è che ci vengono? Oz avant precis 50 tons, si è per la prima Iada, quist stunts quia, anti la televisione in Inghilterra.

0: Manu ciao qui è però RTR di Stadlas. Ottimez, sonda banura, Florian Mon, con un nuovo trip de Lufs, le novità.
1: En il grigiun dat ist un dus novs triebs de lufs, sco che centun scriva ein ins fotografas in il territori trantel la tumliastia e lai ed en la val che lanca plirs lufs e lufins, con quei dati actualmein des deutsch triebs de lufs en il grigiun con almein 66 lufins. A Goldach en il centun songai e in a scola venida evacuada venerdì saire durant in a feste per vide saiez supponiz. In ada na jeans blessats la polizia na ceta na jeans musamens per sejets e la parte del fatch che material pirotecnic a ete giornale canera. Il club de hockey de Tavau a comenzà con success la Champions Hockey League en la prim diogo Daniel HCD Chasen contra Storhamar con 3-2 su enter prolungazione.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La sta non ha paramo badaci des schon settember. E roz dai nempe un di vaira chat. Un di da bellezza non dai però. In postuto ant il nord ier in grigion central. Dai oz vaira bleras nuvles. Jol sud per conter sarai tot di vaira sulla lif. I cun o senza nuvles i resta piccio in chat. Nulli se chat scomo er. Ma per da quist temp vaira chat. Da per tot ant in grigion oz. Tantor 22 gradi in engedinati. 26 gradi ant la region da qua era, in vostra regione è la X in Lotte on the Rhine. Beh, io la svalata staglione sono venuto picciata, ma soco oz der ciao, da fatta passa 30 gradi. Speresch che vu chatout oz in a plazina la sombriva e che vu podout i alder un de quists ultims diz da sta. E a Vauntles no vai pro nu tantarater qui amo per un des pü grons della storia da musica di Gio Seneada in un es Mozart Bach o io non sa ci ma un des grons della musica da rock e da pop feste jazz ots lo downtavel anniversari e un des grons della scena da musica svizzera des ultims decennis ai di nuova musica tot quai e da pü la prossima mezz'ora qui a pro RTR. Flott ist della partita, speresch che vu ihr laut la findemna e a propos. Grand stars della scena da musica, di musica nuova, nov non è la più, ma ed es lur actuala, quella des Rolling Stones in Ovenien Staungels, qui es In the Stars.

Bonjour, nous d'aine besvelt un chut in Svizzera francese. A Montreux gira quis dits scominchon al commenzament de settember. Fitch Blair i anem penom Freddy Days. Despe passa va in chons. Se radunan ad un al commenzament de settember fans da tot il mond a Montreux per festeggiar l'anniversario de d'un des più grandi della scena de musica nepe. Freddie Mercury, tot qua es nom in Tant Freddie Days, e quist fans transmuden allora al Le in Universum da Queen, e per chai montre per vide cia Freddie Mercury, venne a relazione tota fa speciale con Le all'Ai de Ginevra, l'Aler registra crabot 6 albums inter ed intrati al dera d'una da la. E quest'anno ha unas fans double motiv de far festa, da concerti, incontri, si referats. Quest'anno ha unas fans double motiv de far festa per l'una, 30 anni dopo che la statua iconica di Freddie Mercury è là, alla riva dell'Ai, e per cella Freddie Mercury, un dei più grandi stars da rock di tutti i tempi, è nasciuto 80 anni. Al confondatur la voce, ma l'orma da Queen, potesse festeggiare 80 anni. El stea sul palco in un imperatore e al stesso momento vel al pubblico ent il sac scon ingiunata. E Freddie Mercury era l'unica persona che dera buona da chanter Bohemian Rhapsody senza aver bevuto avanti 5 biere. Oh, leggendario, è un provato chanter, no? Ma appunto, per do 5 biarinas. Freddie Mercury fa qua, son avant. Queen, la band, ci ha marcato on 70 o 80 la scena di musica, sco, be, pacas, atras, e Freddie Mercury veramente il center da tutti, per cui dal tagline io sì. Freddie Mercury ci festeggia 880 aval, insieme con Queen, e un dei loro grandi hits, I Want It All.

Ti l'orma il cantador e cofondatore da Queen Freddie Mercury fiste gies otz ses ottantavel anniversari. Da più da deli loro in lundas di la dal daraini conferm c'è sia c'è musica classica a inspirare e influenza la musica da Queen e da Freddie Mercury.

Stress con How to Heal, despö dai l'album nov da Stress, ci sono nomna precis listes, How to Heal. In 3 minuti si las nove lor dai noitats e do las noitats dai lor profil, la talk show da RTR, jas da Dana Caprez, es oz Hanna Silva Montero Fels, nu Felis, Fels. Ella è ora is inglese. Da bütte to quai, scodit do las nof. Se ci vedi un buon divertimento con RTR. E fin più tard. Bella fin demna.

0: Las novitats ter RTR.
1: I dat dus novs triebs de lufs en la Mesolcina ed il Grischun Central e la UE vol regles pli strentjes per Airbnb. E las nov al microfone Florian Mon, bendi. En il Grischun dati dus novs triebs de lufs, sco che il centun scriva, aien ins fotografas in il territori tanta la Tumliastia e l'Ai, dus lufs cun dus lufins, il triebs oven il nom Termbel. E da lanciata della Val Calanca, en era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, che il triep cun il nom Scalvin se mova mos in territori Grischun, uer en il Tessin vegn scleri. Actualmein dati cun quei desdoit triebs de lufs en il Grischun cun almain 66 lufins. L'Union Europeica vol introducir regles pli strentjes per dar afit abitaziuns per curt temp, per exempel cun il servetsch det Airbnb. Cun las mesiras vol l'UE reducir la mancanza de spazi d'abitare in regiuns turisticas. Las regles doin esser unitares en l'antira Europa e tranter auter prescriver cura che citats d'asten introducir limitaziuns per Airbnb et auters servets. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dal Paese co-members e dal Parlamento Europeo. En l'Argentina do in maleg che veni engulà dals nazionalsocialisti ritornar alla possessura legittima. Il maleg era nel possess della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva engulà il durante la seconda guerra mondiale di gallerist en il Paese Bas. In entretiere federale ha ordinato surda l'arch poia aller tavola del possessore original. Letzte vuol exponere il maleg scomprime in l'Argentina e l'ura transferir quel en il Paese Bas. Ed il sport en il Stati Uniti han cominciato il campionato mondiale per paraciclisti e ciclistes e la Svizzera ha 3 medaglie. Se l'infantil guadagna la corsa contro l'ura de velos da 3 rodes, qua per la quarta giada in serie. Ed en la corsa contro l'ura de velos a maun guadagnan Sandra Furer e Misha Weffler mentre mai argent.
2: La meteo.
1: En il sud del Grischun è di pregonda parte sul Jif e nel nord poi da nivels più spess. Il resto è mievel con temperature tra 32 gradi in Mesolcina e 22 gradi in Lengia di Nota. La domenica è di pregonda parte sul Jif, il jendis di Epo spede più nivels e di poi da c'è un'einzig plievge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions c'è in rtr.ch.
3: RTR, il profil.
4: Quest'ora conent una proma linguas, culturas e perfin il cudes de las parevles engedinaises in inglais. Mia giast del profil es Hanna Silva Monteiro Fels. Nascida in Inghilterra, passantò 3 anni da sia vita in Engedinia, tourneda d'arciò in Inghilterra. Avent 7 anni, es la donna de dots 36, nidina vos era stida. Per vita l'amour. Un cordial benvenia, mio nome è Anna Caprez. Hanna Silva Monteiro. Che nome è la Oz? Sia patria, la Svizzera, l'Engedigna, l'Inghilterra?
5: Definitivamente l'Engedigna. La Svizzera naturalmente è e clear, l'Inghilterra è parte da me, ma allo stesso tempo l'Engedigna è mia chiesa.
4: Ed in quella essenzotz giast il da Cesa della famiglia Silva Monteiro e se sguardo or da finestra si esoinze già la risposta del perci c'è la senta coscia ben nos essenz il abitazium in una Cesa sur la via a Zinuascel nos centenz il c'è da fe stuva avvierta della famiglia Silva Monteiro Dominata in la color alva, ed è una cedefeu avvierta, e noi siamo due topacifici di una maisa, e noi ci veniamo passando più probabilmente le ore era in famiglia. Se noi c'è la parte zura di me, c'è un po' ritratto, un po' più anonimo dell'impressione.
5: Hai, questo è. Na, dalla cerna in noi in sé, noi vavamo piuttosto difficultets cu ce nus volavan sturneri in Engedina, perce ce nus stavans per 3 ans or a tavo, cu ce nus volavan turneri in Engedina, perce ce nus venze 2 cems. Per vi de la situaziun de abiter, nu venze ce toșa simpel o simplemente una abitaziun per nus 4. Allora vavans la fortuna de ce ter co Engedinais ci volavan affiter e perce ce nus Terence R. de Co. Emmi allora dit de sci. E per vide que, alla fin, essens nies a zinuastel e na zua zinse e nua ce nus füssens gugent, perce ce que zinse nosa propi nosa decesa.
4: Nascida es ella scu Hannah Fels in Inghilterra, lura ella riveda cun 6 mais in Engedigna a Zuaz, insembl cun sias genitors e las 2 sors più veglias. Dimena la famiglia inglesa ci venia stere in un mond rumensch, da quella volta encia completamente rumensch. Qual ella passantò quels prims 3 de jans, o c'è algordanza sola, insomma, vide quel temp?
5: Ed è in sé fitch bellas algordenses familiares. Nus venza fat in sé gerra roba in famiglia. Impustuz il velo. E giù dair naturalmente la natura e... Hai. Er las bellas algordenses a mia classe. Quid era er usce bel de desser una... Also, clear, da quel temp no deir liso, ma de devair poches personas in la classe. E de desser propi aduna con una lotter o lotra e de davair con la mitzitzcia fitch de spera.
4: Was ist da dir? La famiglia inglese, vero er discuria inglese, accesa, ella scu più giovna, frequentò la scuola primaria, las 2 sors già più veglies, di mene na confrontedes con las linguas o con la lingua rumencia, er encelò in masdül.
5: Hai precis. Accesa venze discuria aduna inglese in famiglia, ma in la scuola vavi naturalmente rumensch e con certi colleghi della discuria tu dasci, perché els o elles non savavano rumensch, perché elles sono nidas della Germania. E hai, allora era qui già dal commenzamento, no, in sé, per me, la plurilinguità, ma impostato per i miei genitori, era tu dasci, c'è anche una lingua che els imprendavano. E mie sors sem totes duas fitch ben schweizerdeutsch, ma rumänsch tota fatena. E eia personalmens nu se a schweizerdeutsch, per exempel. Mundart nu dischuar eia tota fatena e dischuar hochdeutsch. Percetscha eda dischuria rumänsch, pitosch gutu dascht. E hai, quist mersdül de linguas is cumenso de... da tot il commenzamento de mia vita.
4: E qual è restò la famiglia Fels on è per loro deciso di abbandonare l'Engedigna del Ciò, la Svizzera e tornare in Inghilterra. E mi sembra che per una giovane di 3 de jans ci viene strata o del ravuol o dell'amicizia che la poteva fabbricare su e buttare il ovo freddo in un nuovo mondo.
5: Ah, per me era qui. Da quel tempo fitch gref. E non è in clet del tutto, perché ci non stavamo ir. L'Inghilterra da quel tempo non era nena me, mia decesa. Quid è già aduna quel cosa ester per me. E er con visiter famiglia lo, ed era qui per me aduna clair, cioè e non tocciav lo. E c'è quid era aduna curius da esser lo. Quel mudamento da esser lo fix, d'era per me, scu, hai, i fente in ciò fitch difficil. E estu vaf completamente müder mia penser. Na pu la plurilinguitet, ma la monolinguitet e per eviter de desser quella estra. hai, allora per me, dero que propi usce un svelt müdament un being gleis. E quid era per prover de d'esser na curiosa in tels öls dels otters si fenze.
4: Per s'integrer in quel sen. C'è ci d'essere sto dalla Svizzera, dall'Engedigna, ci aveva appunto aver fatto m'idea del paese d'inces inglese, che ho dins c'è il primo tec musica. C'è la soggia vigeda, Brown Eyed Girl.
5: Hai, qui è per c'è ce qui porta per me precis quelles algordenses de famiglia, ma impostuit mia bab. Quei era già scoprim, si è c'è un per mia mamma, e si ava per nossas mattas più tard. E si as mattas e hai, qui era in sé una canzone che nos venza d'una tello ensemble e era festas e qui era d'una sia canzone.

0: Brown Eyed Girl, la chanzum cha Hanna Silva Monteiro Fels, collia con sia famiglia, con sia bab, con sia mamma e las duas sors più veglias. Riveda di mena con tre dejans da ciò in Inghilterra, zeva ce lavava passantosi infanzia in Engedigna. Lo essens rastedes nov paiais, nova scola, la lingua inglese, e l'ho appunto dit, es focusedes su quella per nuderi in ol, per s'integrer forza melder, e smanciò allora il tudasce il rumensch.
1: Il tudasch? Na, perché c'è avav tudasch in scola, allora pudavi fare in event con tudasch e questo restò. Ma rumensch, perché c'è non avav in giunas opportunitets da discorrer, da è completamente smanciò. Ed è mica tent da è udia forse RTR o da letz quel ciosa e le novitets, e lo da è proprio bedo, wo, ok, che non sei io a sapù. Hai, e quid era... E io non mi interessavo nerna da quel tempo di proprio provare da incleggere da ciò.
0: Da realizzare che sei in sé trilink già là in Inghilterra in una scuola. Più tardi al ginnasio e all'università so quella situazione però mudita.
1: Precis. Lingue restavano in sé in evento un grande interesse da me. Erce quando ero rumensch, era che tu dasci francese. Perché c'è quelle delle lingue c'è da più scuola. E si è deciso di andare all'università per studiare lingue. E hai, l'ho fatto il mio bachelor in tudasch, francese e spagnolo, ma non domandare a me di discorso spagnolo.

0: Hypes, es som ida a studier a Wales, in Cardiff, la citet principela. Discorreni er in quel paes, ci in se tuots schmenschen, ci quees si egen paes, ma els discorren la er in una lingua de minoritet, e els em ditschku per mia master podessi cerner c'è lingua. Allora dava qui, uscì un bel masdul de liet da tutto il mondo, ci è già loro egnes lingua, se è da decis da reanimare il romanzo un po' in me, svesso, e è da decis da combinare tu d'ast e romanzo con mie lingue de traduzione per mio master. E alla fine da escrit mia lavur da master sur de las parevles engedinaises.
1: Che vuol dire ci esiste una traduzione in inglese da tre degin, le tre fedes, a me non vengono giusto di mente tutte?
0: E crei l'ultimo, ed è fatto, sono giuro che c'è tradotto tre, e l'ultimo era le tre champs. Ma hai, quale tre si storge dopo in inglese? E c'è che era il più bello, è la mia persona di valutazione, era Michele Badelatti. Allora, perciò un contatto con Suez e con il rumensch, clear. Els non è savia da quel tempo proprio del cinque idioms. Allora, era qui bef per cas, c'è qui era in c'è potere, c'è era fitch bel hai.
1: Già da quella volta sporadicamente è Hanna Silva Montero Fels tornata in Engedina. Dunque, da ciò c'è un po' sneak peek, Jess?
0: Hai, preciso, un sneak peek. da quel tempo, wasse su mia fin con mia master e da cominciò il mio dottorato. Preciso perché c'è quel anno, un anno e mezzo, con mia master, impiegava un chef ferm da ciò proprio avere quella connessione con Rumänia, cioè da decidere di scrivere un dottorato su da nabe Rumänia, ma in lingue minoritarie. E hai, la traduzione trenta la lingua minoritaria plus la lingua nazionale, e scuccia quelle relazioni di possenza, affectation, traduzioni, eccetera, capite in quel momento. E là sono allora scoperto del mio dottorato, sono di una tornata per un'evna coila in Engedina e in Svizzera.
1: C'è ci ma allora fatto stessa tutta e udinti scuola la discuora USA rumensch, c'è la ho frequentato corsi da rumensch della chiesa planta durante due stets. Non era cola base con abbandonare l'Engedina e l'età di tre degenti?
0: Hai, qui era uscita che ella da cominciò a lerter ciò in Rumänia, da ler più sovens la radio e da proprio engagere un po' di più con la lingua, ma ella non aveva in sé quella fiducia in me, cioè se aveva vuonda, allora sono venuta in voz per frequentare il corso di Rumänia alla chiesa planta. E hai, al commencement è cominciato tutto il gruppo di principianti e c'è una svelta dolce in sella, non tu ci. E così un'evna si lotra e hai già svelta e scuotaccio la lingua è stornata.
1: Reattivò una lingua interna. Quando l'inizio che ho durò fin che Hanna Silva Montero Fels allora proprio fatto fagot in Inghilterra per del boom per nire stare in Engedina, so da quei volessi che gente scuorzi al prossimo touch musica c'è la soggia vigida la Tina Turner
0: Proud Mary dei Cernia preciso perché c'è er da qui stemp te realizzò quent importante c'è la liet intorno te es e hai, questo non porta all'guardanza di mie meldres collegas ma allo stesso tempo c'è la storia di Tina Turner c'è fascinante perché c'è ella vava uscì una difficile vita, scoprim, e si aveva in la nida in Svizzera e ho cominciato da nuovo, con sia nuovo om, e ha cercato questo crescere e abbandonare qualcosa che non tocca a sé, uscì impressionante.
1: Nostra Lenz, Latina Turner e Proud Mary.

0: La Tina Turner e Proud Mary, una personalità che ho impressionato a mia giast del profilo de Dots, Hanna Silva Monteiro Fels. Ella ha 36 anni e lavora il gimnasio privato Liceum Alpino Mazzuz, scu responsabile per le accreditazioni dei gimnasiasti e le gimnasiaste alle differenti università. Ma su di qui discorrenza Lorenzo più tard in dettaglio. Restate d'ernst del momento che la Svizzera, l'Engedigna o la lingua rumenca sono niente da ciò più da conter e a sia cor, si potesse dire, con perfino scrivere appunto un lavoro da masters o delle parevole engedinaise in inglese o appunto lingue minoritarie. Il focus è da notare doctorato ursigni. Ciao Vazzini, hai la ria già. L'ursigni è una concente storia su un tutto il mondo.
1: Hai, il doctorato non era sull'ursin, ma sulle storie prefense in lingue minoritarie. In postut rumensch e ursin, plus alsacien in francia, con la relazione fra il francese e il tudasch.
0: L'ursin è una storia, nostra storia rumensch, ci vengono recipiti in tutto il mondo completamente false.
1: Hi. In mia ricerca ho guardato quella relazione precisa tra le lingue che ho menzionato tutto il commencement. E queste possenze ci mudano in sé la struttura originale. In il senso che noi pensiamo un a noi, noi rumenci, noi sapevamo meglio. Cioè, orzin è una storia rumenca, ma certo pensiamo che qui viene dal tudasch. E per vedere qui, c'erano le traduzioni Pilliner il tudasht, scolur basa, e clir, qui fa segno, perché c'è un auscher, gers, sem rumensch e un'altra lingua. Ma qui ho instanze che in oce qui mude, gers, e lì stessa era anche con le storie che c'è da guardò in Alsacien, le lingue dominanti surpiglian un po' in la possenza. E qui era in sé mio lavoro. In sé un lavoro che fa fitch con gente, preciso perché era un tema del mio cor. E hai, in più le illustrazioni impostate per le storie per i fans mudano er la significazione, ma er la relazione e ci scucciano spensenze sorde di una storia.
0: Als i fans, forse giusto per pigliar su quel ciavazzin, la relazione con la lingua è una cosa fitch speciale ed è da notare che le sono id in visita in differenti classi in Engedigna a promuovere o sensibilizzare, non sai, per la lingua inglese?
1: Hai, precis. Scusa parte del mio dottorato, sono alla fine ernida in Engedigna per sé mais, per usare un practicum con la lingua rumenca. E là sono restata con la promotura regionale Martina Schuller-Fluor. In Engedinota, in postut, e là sono andata a visitare scuole per introdurre precisamente le parole engedinaise in inglese, ma piuttosto per mostrare che noi, rumenci, possiamo trovare le nostre storie in rumenci per promuovere e imprendere inglese. Perché c'è le due lingue in Gers con Gwels e Gers Plates ci sono fitch simili e alla fine venne prodotto un memory inglese, rumensch per mostrare hai preciso che le Plates sono in tredegin o le tre svedes è un con Gwels con una lingua globale inglese.
0: Ci sumalien simplemente o tutte quelle Plates con finizione da zium as chatta eri l'inglese.
1: Ma mia predilet, per esempio, è bench. Bench è il plate inglese, ma questo è bench in rumensch. So, questo dice botli stess, senza bere differenza entro l'intonazione.
0: Semplicemente loro scritto oter. Quel mezz'andro, c'è già un sneak peek per trovare in evento il plate inglese in Engedigna. Quello è completato dall'anniversario delle festività in connesso con il Ciandanz Lia Rumencia, una grande festa in Engedigna. A Zuzzi non c'era era involvita aggiudente per co-organizzare. E allora crei la nida infizzata da quel virus. C'è tuo lavoro in Engedigna al Liceum Alpino mi noce la lavura in Cioz, ma da quella volta in un po' in otra funzion.
1: Hai, ed è cominciò, c'è vel 100 anni, o che da is in sé io un po' in un entlotter, da cominciò a lavorare al Liceum, scu nedra de la cesa, o una delle cesas delle mattes ent l'internat. Ma quei dei be fatti in sé, o scherce potes restare, in un anno in Engedina per finire il mio dottorato e non c'è stuvare tornare in Inghilterra.
0: Dime nel plan era semplicemente di stare in un anno. Precis, quel plan è però mudo, Hanna Silva Monteiro Fels. Il plan è mudo e perché udinzi il prossimo Deutsch Musica c'è la sua vigida Say My Name, Destiny's Child.
1: Hai, questa canzone da Cernia per vide mia source, ma per vide mio om, che è una delle nostre canzoni predilette. E, hai, che è in sé una delle canzoni tutto il commencement della nostra relazione, che venze realizzate, che venze fiducate.

0: Say My Name, Destiny's Child, del Javush, de mia Just, del profil de Dots. Una canzone che la oggi avvijò per vita sia source, però per vita sia om, tent sai a già tradia, per vita l'amour, es Ellen in petturneda in Engedigna, dall'Ingilterra e resté de Fignoz, Hanna Silva Monteiro Fels da Zinuschel. E per cui volesse un sgugento dir de più da questa amour, da questo incontro, non sai, da questo amour sulla prima lieta, ad era che c'è? E la ria?
1: Ah, circa. Noi siamo venuti in scontro, scudretti in Gedinais, il marcio della rete a Pontreginia. Ah, e... Ah, che era flotta. E ci avevano in avanti, avevano discurso in avanti e discurso in Gedinais in avanti. Che era un scelto che noi avevamo in sette mesi, dopo sentire il tempo, discurso con una lotta e... Ah, del commencamento, no, wenn sie schwelze wie, cioè, nos volavan spesentir nos tempi insemble, hai.
0: Sia nom de Schlatta, Silva Monteiro, tradesce già, cioè, stratta d'una famiglia portugaisa, sia om Miguel, portugais, cresce su in Engedigna, scugnosciavas di mena già dal tempo che la abitava, fin tre de gianzi in Engedigna.
1: Na, nos nu ans scugnosciavans da quel tempo. El der... Hai un'altra neda scuola e quando non è me in sé, non sono essenza me, è, venza me, scusi, essenza me sulla stessa via. ma hai, el è portugais, ma scuola è, vivia tutta la vita, da più scuola in Engedina e noi discorriamo rumenci insieme e el è... Vetsa ersku engedinai, se eloa ser si pass Schwitzer. Ma, clear, la cultura portugaisa es allora ni de tiers in mia vita. Cioè, c'è ser naturalmente Schwitz bel. Eia vava d'una usch agust da imprender sur de novas culturas e linguas impostute. Quis me sdugl continuescia de diventare più grande con de pisses linguas e hai quello non è simple ma impostut con sia famiglia or in Portugal que, e ed mia famiglia naturalmente in Inghilterra tuots monolinguals chatten que fitch curius o fitch ester de questo impissamento cioè non discurrenza de pisses linguas e el discurre de pisse quei con portugais sol italien e spagnol senza fin e hai queste linguas sono no sé in sé un onur de davair scoparte nostra vita e creace que smancenza co in Engedina quent valurce que porta per nos. E vez que con der scola all'Accademia, scu magistra de Rumensch, per il corso de preparazione per il gimnasi. De qualità es que forse ence gref e nos inglese propi del tot perché ce so scheb geras lingues u nos fens ence d'une sbaglis, ma propi de pü ce scresce sbada ce in conguel con otters paiais e otters personas. Essens nus in un situazion privilegiata.
0: C'è dunque un sguardo che sur sia spede la schnestra, allora vezzi vi in c'è de feu, ed è giusto studio c'è n'era su maisa, c'è tratz in questa famiglia da multiculti, con Inghilterra, riesce in Portugal, sgiura la c'è de feu in c'è di naisa, come stai li mettere a vent, dopo un plan, una nazionalità per di?
1: Na in gym plan que vos or de chechen sin chechen us wenn so we nus essen so und nus mangen so fisch gugent e nus proven sehr gugent differente roba nus wenn sehr gugent spezies mal ist das temp können da in what the melder sku manger de la schwitzer erenchetier tut wo per nus mit tantes menschen erenchen rösti us es so will ja sind que que depende del di
0: die meine intent es wus du as unität marito avent unan e con que es da manzonera sia schlatte da nobila ola dit c'è des dir fels però nom ola ossa Silva Monteiro, c'è fuoco e cunella?
1: Ah, quiz, curious. Quiz era qualcos enche fich nov, non essens maridos, per un lunch temp, rura quiz una dus. Ma hai, quiz era per me un privileg, naturalmente, de poder surpiller il nom de mio om e poder esser una famiglia unida. Ma naturalmente, quiz era un nom portugais e c'è c'è ed è gugente, naturalmente c'è qui es de sia cultura, ma allo stesso tempo non es de mia cultura, ma qui es qualcosa c'è piglia in sé. E qui es er bel. Nus volavens in sé, ma sder nos noms, ma qui non es ia, per via delle regole della Svizzera. In sé volavens esser Silva Fels, esser un po' in de tutte due parts, ma con le regole di nominare della Svizzera non esco io. Allora venze decis di dire, sco prima venze decis di dire con Fels, ma in viedi, precisi in viedi Samuretzen per suote scriver per Peris, om allora dite a me, io allora lavoro essens Mr. and Mrs. Fels. E con quella frase wenn sie direkt das schon, also eine der Direktor schon mit sind, na, nun pueden sie essen, das ist mein Papa, meine Mama. Es ist ein Mr. und Mrs. Fels, ein Lyceum, das nun ist, das nun muss sie essen. Und nun will es nicht mehr essen. Also, wenn sie schwellt mit sind Silva Monteiro.
0: Silva Monteiro, duas votes al Liceum Alpino, me lo menzionò, er si om lavora in la scuola privata al Liceum Alpinum Zuz, il internat. Ella svesa non è proprio ingaggiata il internat, in la cura delle mattes internas, d'in per sé, non svenz già menzionò, becquart, responsabile per l'accreditazione o per der sostegno per la via futura, o come scegli mettere avanti il lavoro?
1: Hai, per der sostegno. Als scolars e als scolares per as annunciar als universitäts. Quais qualcosa che Schweizers chatten greif das metter event, perché c'è quella matura, es può direkt ir all'università a studiare, es sta be as annunciar, ma in Inghilterra o in America so un inter dossier per scriver e que es fich greif. Es rovem gerade gut e quais complicio. E allora 90% del mio tempo, il mio intero lavoro è bene sostenere dels con quei documenti che si trovano, per guardare le sue vite che abbiamo scritto, per essere sicuri che loro annunciano, fare segno per quell'università e preparare differenti eventi con università che ci vengono a visitare, il liceum o ai apporti scolari a visitare università in altri paesi e hai, de uscire roba.
0: Al Liceum Alpinum è concentrato per sia internazionalità ed è creato passa 45 differenti nazionalità sono da Cesa in quella scuola. Di me quella multiculturalità è da ciò combinata con sia lavoro. Quanto fa un pregio? Che significa quel parella?
1: Ai, quel significa ger. Quel è realizzato er con tornare in Svizzera. Perché c'è la svelta, è un torneo da crai, perché c'è da cercare qualcosa. E non è del tuo tinclet, ci c'è una persona. Inglese non eri, quindi era clear, quando c'è in Inghilterra, ma allo stesso tempo non sapevi che c'è da. Qua in Svizzera, badi c'è non sono in Svizzera, c'è qui do qualcosa in più. E al liceum, badi c'è. E io non sono l'unica, e questo è ciò che ho portato a me e a mio uomo insieme. Non vengo tutti due giù quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester, e il scolars, e la scolare del liceo, è preciso quel crescentum. E questo è in sé un privilegio di essere intorno, lì ci pensa in differenti modi. E per me c'è un'altra, perché naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora, non sono tutti gli stessi, ma di avere questa opportunità di vivere in questa scuola multiculturale è imprendere di una qualcosa nuova.
0: Schaccentos a vis-à-vis, come de Maisa, vis-à-vis della studi giusta, c'è batti vuol sto essere in sieccio, intanto c'è la discura con me, con avere un scepgeras linguas scubasa il ciò, in c'è lingua quintla fa la quinz?
1: Qui dipende proprio dal contesto. Qui sarà il mio studio in una frase, perché io e mio uomo discorrono un plet in inglese, il prossimo è studato, se avessi un romanzo. E perché ci sono discorrono in Dio, c'è Badi, perché discorrono con qualche nota, romanzo, e butto qua e là di un plet in inglese. E qui non è giusto, ma qui scusa. Nos discorrin se esserce che dorm già las otras familias ci un mix de linguas forse italien e rumenc o tudasce o se e els fem precise li stesse. Hai, quinter posso dirce se sono in Engidina e io sono vide discorrer con te, quinti probabilmente in rumenc, ma se discorrer con mia famiglia e sque naturalmente in inglese. E se sono in Germania e sque in tudasce, que depende proprio c'è ci capito giusto in quel momento.
0: Influenzate in questo caso da lingue ed è un permesso di dire su Google ed era insieme a nome. Sono piacere su una pagina, una homepage da Hannah Feltz, di me non c'è col nome La Schlatta Nubila, scu translatura con un servizio di traduzione, servizio di lavoratori, eccetera. Ed è l'impressione che la pagina non è più attuale. Am sbagli?
1: Sì, questo è un po' un masduil. Dopo c'è da cominciò il mio master di un lavoro con traduttura spera via e in sé fin c'è da cominciò il liceo. Fino là di un lavoro con text specifics or della medicina e plemet col mudamento era il liceo di Badoccia era ens e scuola di una decennia più grave de lavorare con traduttura o traduttura per via del KI e
0: di meno l'intelligenza artificiale è un po' in volo piglio da vent lavora ad ella con traduttura
1: hai ens tutto questo c'era Covid e io l'intelligenza artificiale con ChatGPT e tutto diventò un tema fitch grande in nostra vita ma già ens con traduttura sabato c'è questa urpiglia, un po' in la lavur, che so mi do da traduir su un preler e correggere text e lavorare insieme con la macchina per allora, hai, leer qualcosa che si è prodotto da una macchina e correggere il sbaglio. E qui non plegiava o c'è ferm.
0: C'è foco e con ella, c'è sbada appunto c'è il sviluppo, c'è la tecnologia, urpiglia, letz, c'è lavors ci stavan forza ferma cor.
1: Hai, les letztes c'eie de la shoir num stavan ferm a cor, ked eren propi quist text de medicina, ced eren lavur per godinir raps. Ma ce c'è de vedo in quel müdament is ce precis evolav ce les text c'eie tradu sum a mia cor. Allura deia decis de ben ce traduir roba ce m'interessa. E roba che volesse proprio traduire e clear il rumenco e l'inglese deren parte da quella decisione e qua e là che non dobbiamo fare il lavoro ma è a tradurre certi texti per esempio il nuovo codice di Florina Badel c'era ed è lavorò insieme con ella per produrre in parte del codice in inglese per provare di cercare una certa editura. E è faccio di non c'è da quella roba. Con ella lavori sovente. L'ultima mensch che è tradotto il papardetto di Nina Dazzi per il website. E hai, di non c'è piccina roba. Perché c'è una vezza che rumencia era una plaza in inglese. E c'è la lingua rumencia e la lingua inglese che c'è ben insieme. Precis perché c'è la struttura è là, ma è il tun del rumenc, che si traduce qui in inglese, o c'è una bella melodia, in generale, e che si piglia quello e si traduce in inglese, che non va a perdere. E c'è che si traduce in tudasch, per esempio, non tenga la forma e la bellezza. che tu non be otter, non c'è tu dasci, non è una bella lingua, perché c'è c'è erce, clear, certi texti in tu dasci, sono fitch belles, che non è qui, ma il tun svesse da quella lingua, also del rumensch, va usce ben insieme con l'inglese. E qui, e penso che questa traduia è oda qui.
0: Nostra lenza c'è un po' musica ed è metto tier senza una lingua in più, per il spagnolo, il francese, tudasch, inglese, rumensch, ed è manciò il portugais, ci desnia tier tre sia maridaglia. Oso mattenza senza no al tagliem, una canzone tagliem, so la già vigeda al Marco Mengoni.
1: Hai, questa canzone da cernia, perché c'è qui è la canzone della nozza di me e mio uomo, il nostro primo sotto insieme.
0: Nomol due vite, cantò da Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: L'ultima parte di questo profilo con Hanna Silva Monteiro Fels, da Zinuostel, la descogente per Ciavazzin, solo una frase che la può completare tutto spontaneo. Il primo Ciavazzin, che ha scritto e non sa in ciozna, che si pronuncia in andret. Questa è una bottiglia che si chatta in Ciadafu, ci si aggiunge con spezie in forma liquida, bruna. In Svizzera anche il nome Worcester Sauce. Ed è se c'è l'Urium di Nocella o Abitozzi, ma si è detto da tre giorni, è preciso quel. Di me avendo una piccola lezione, che si pronuncia in andret, questo nome della sauce.
1: Worcestershire.
0: Enci una volta.
1: Worcestershire Sauce.
0: Chatti quella il c'è da fu della famiglia Silva Monteiro.
1: Na, dis mir einfach Mensch na. Na, perché c'è nus nu druvenza, ma giusto nuvenza.
0: Prossimo c'è vaccini è mia lingua da cor.
1: Rumensch.
0: Mia famiglia.
1: Mies genitors son vuos in Francia, nienc in Inghilterra. Mies sors son in Inghilterra, nus essens sperpeliós. La familia de mia om es in Portugal, ma er in Engedina. Hai, nus essens de pertuot. La familia, per me, es fitch importante. Eia chat cha in se, per me, la familia es una de las più importantes robes. Scuccia es o dia, eia e mio om fens suvens roba ensemble e eia faf suvens roba ensemble con mia papa e mia mamma, cur c'è dar giuvna e mia sors e enceduna nus ens senza suvens, nus senza sia famiglia suvens, da davare una buona relazione in famiglia es un privileg e qualcosa c'è sto giurer.
0: Qui porti suat mia cor?
1: Hai giusto suat mia cor, in questo momento es un Hai un event, ci cresce. ma Claire, parte del mio cor.
0: C'è l'anno di marzo, un ulteriore ciavazzin.
1: Per fortuna, entro il splezzo del mio om, nasce la nostra figlia in schneer, o se ce la può essere patruma.
0: Vuol dire una delle più veglie che ci vuole la regolazione. Precis. Schneer è magari un garante, cioè da una delle prime patrume. Ed è noto in ulteriore ciavazzin Brexit.
1: Una totale decisione. Displegevel mensch, ger informazione politica ci es nia pers ent las masses e per vide quello venze fat la fosse decisione. Hai, e per vide quello venze ossa. Una situazione ci droveregia un fitch lunch temp per correggere.
0: Con un guadanter Euro Millions, fes la ci.
1: Eia compress una cesa con vins. O sea, per provare ora de fer nos egen vin. Hai. Que es ce c'è fes.
0: Monarchia.
1: Eia degugent la famiglia royala d'Inghilterra. Hai. E per vide que Clar, als som scomincia otra famiglia, als em lo regens problems, ma hai, a chat c'è quei giuda ad Inghilterra, ma clar, quei questa fitch pregiar da mantenir ad els, allora in clegi perché c'è quel cunt fis cunter.
0: Ciavels, coccens.
1: Les più belles. La più bella color sul mondo.
0: La ragione è che la porta quella con una liusur da bellezza. Una frase per completare. Qui a mancia dell'Inghilterra.
1: Pubs. Una bar non è il tutto lo stesso. Un restaurant non è il tutto lo stesso. Questo è qualcosa in mezzo. Inoltre, questo è un po' con la stuva. E allo stesso tempo, anche allora, era anche un giardino da Dorbart. Inoltre, durante l'unevna da Sulaglia in Inghilterra, poi da Dora e già dare il Sulaglia. E questo è proprio l'eau del comune.
0: C'è pregio da poter vivere in Engedigna per volvere la vart?
1: La natura, naturalmente. Nous venza ca la più bella contregia sul monte ed avvio il giobger e gli stessi esce qui sono altre montagne, als non guardano ora gli stessi. Nous venza le più belle montagne e non si esce a dire. E d'essere da d'ora es qualcosa che sto giudar de più, in mia opinion.
0: Eurovision Song Contest, mia prossima chavazin.
1: Una tradizione in mia nuova famiglia, con mio om, nos guardenze minchan, que es tradizione, nos centenze gio, sto manger qualcosa tiers, e sto erevar opinions sur de tot.
0: Mies ultims plets dessen esser.
1: Nasch mancher, cha nus scu rumänchs, ci discuoren rumänch, essens il 66 mili, il più privilegiés sul muant. Que es la più bella lingua in mincha idiom e nus stuvenza tenier cura de nossa lingua.
0: Questo è il profil con Hanna Silva Monteiro Fels. Grazie mille per aver pigliato il tempo per noi. Da quinter da sia vita multiculturale, multilinguale, una vita ci smuderò. In Schneer entro una volta completamente e completerò la famiglia con un event tutto il buon per quella nuova fase di vita plena. Miravaglias ed avventuras. Vos podeis leer quist profil einci una volta cura che vos voleis. Giusto essa con un clic sun rtr.ch sot cultura che tais l'emission per leer in forma de podcast. Mia nom Anneke Pretz ed osa l'ultima chanzum ci in ramescia livra in sequis discurs con Hanna Silva Monteiro Fels Klangkarussell alla Gevijo con Sonnentanz. Una chanzum allegra.
1: Hi, qui è mia canzone prediletta, la canzone che mi fa volare su terra, la canzone che mi porta al guardanza di state e è chat che qui ho c'è una aura di melon e ciot, c'è proprio di state.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat dus novs triebs de luf sen mesolcine del Grischun Central e treis medaglie svizzeras als campionades mondials de paracycling. E les diesch al microfon de Florian Mon. Bendi. En il Grischun dat i dus novs triebs de lufs. Sco che il centun scrive ein ins fotografas in il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il trieb sovenil nom Termbel. E da lanciata della Val Calanchen era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Il trieb cun il nom Scalvin se mova mos in territori Grischun ni era en il Tessin ven scleri. Actualmente dati con quei desdoc trieps de lufs en el Grischun con almain 66 lufins. De tiers de l'insla Carg en il Golf de la Persia e da explosions, quei reporten medias iranaises. In a bit clerce che veni tutia, la gintura de novitats is na reporte cin bastiment pitchen saia per tutia in aia bit da blessats. Las indicazions ne se lasen bit verificiar independente main. L'insla Carg è importante per gli export dieli dell'Iran. En l'Argentina, dove in Malec, che veni angulata dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima, il Malec era ossa nel possesso della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica, l'ex aveva angulato durante la seconda guerra mondiale di Galarist e nel Pajais Bas. In una trattiera federale ha ordinato surdare l'arte spogliata a l'ertavola del possessore originale. L'ezza vuol esponere il maletto, scomprime l'Argentina e l'ora trasferire quel in il Pajais Bas. In il Stati Uniti hanno cominciato il campionato mondiale di paraciclisti e paraciclistes e la Svizzera ha già 3 medaglie. Se l'infantil godogna la corsa contro l'ura de velos con 3 rodes, copre la quarta già in serie. Ed en la corsa contro l'ura de velos a Maun godognan Sandra Furrer e Misha Weffler mince mai argent.
2: La meteo.
1: En il sid del Grischun è si prepart sul Jif e nel nord poi da Nivels pli spes. I resti miaival con temperature stranta 32 gradi in mesolcina e 22 gradi in lente di nota. La domenica si per grande parte sulle if, il jendis di epo spede de pli nivels e di poda cia o la in sic plievgia.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Ai, se vuoi che tu sta con la donna o con l'onto tenor, vi dal far come sono inviati qui in piccin update della festa della lotta del Kilkberg. Als prims combats non sono del tot a fin. E noi si domandai naturalmente come vai a sgrigiuns fitch different. Christian Biesch a persi a prima lotta, Josias Müller a lion lottato dalla Val Chance a Godagna e Armon Orlik, quel è pel moment c'è il combat contro Fabian Studema. Also quel combat non è amo a fin. Non teniamo in avanti per voi in Öl, questa lotta leggendaria del Kilchberg. Mes nom Fofa Livio, se giovisci un buon dì e allegra mangi.

0: Hai d'intant es el combat de Darmon Orlik contra Fabian Studeman a fin. Ningiun non ha schnu gratular a cel. Quel combat esit a fin pari. Nu podaim però gratularoz a duas jubilaras.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E la sua gratulazione da Dots, quella svaun in Engiadina. Corina Hessig Fedi Dardez, festeggia Oz, cifra da liqueur, al 55 anniversari. E Erna Falet a Sind, festeggia Oz, cifra da liqueur, l'88 anniversari. Se ci vuoi un bellissimo di da festa, forza con uno c'è il liqueurin. E ci gratulisce a voi e vostro regalin musical da allora da vent dallas dudes e mezz. E ossa dani liber las linges de telefon 0800 20 25 30. Ci vuoi che ne ascia terra di giunti a 8 da settembre anniversari e ci vuoi lesset gratular 0800 20 25 30. E in vostro nome tramitaini la cupala, la scadiola o la cupina, sco ce vuoi pienz al jubilar o la jubilara 0800 20 25 30.

0: Ed è sondas 5 da settembre, jetzt veni fat festa in differenz lös. Taunterar, ater, scocciun un duldi, a sent. E al telefono esos in cün ci vo a gratular ad una veglia a mia. Margarita Fili da Lavin, bundi, allegra.
1: Bundi, bundi.
0: Dona Margarita.
1: È una gran plagiar che sono arrivato atrás e les gratular a mia chiara mia. Ossia, sinceras gratulazioni e tutto il buon bler plagiar con se siert che la fa ad una ossia bler in iert e ha una ierta bellezza.
0: E ho sostanzi dir, hai? Ho sostanzi dir, ma ci c'è questa veglia a mia, es?
1: Ai quai es erna palet e appunto non vai ad una new bler contact e bler belles uras in sembel. E er mi c'è tanta agi ne lusce bul, ma non pigliain e portain in sembel tot quai ci dis.
0: In bun si di nas temps, in pain scoin alai, oh?
1: Hai, qua è Zuscia. E oggi davo mezz'di fece quindi arrivare io a mangiare un toc torto.
0: Ah, ok, super. In de forza modo da dire, per questo ci ne conosciamo la vostra relazione, Erna è cresciuta su la Vin, e la donna Margherita si guarda quando è gran toc davanti e per cui è giù in sede piccina in su buonas amies. Alamo una algordanza speciale da vostro tempo d'ufanzia?
1: Ma du fanta, ma dai un tüm. Jeven bler curstis in montagna e vain fasantà belles, belles ures.
0: Meisch nu far di spita per un om?
1: Na, poi non vain a far.
0: Okay.
1: Ella maneva l'hotel Tizlinar, ti dei jeva l'aere udar e ossia vain a no ad una nubu.
0: E allora dai otz domasi pro tuarta e caffè e forza in bun ma il vin o erna festeggia la tanta tavel o tanto tavel cifra del liqueur forza pro un liqueurin discuter su da quest best times e mantenere quella bella amicizia. Donna Margarita, giovi una bella festina, ciao saluts.
1: Grazie
0: e arrivai.
1: Grazie fichu.
2: Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bin ungeschickt. Bin mir Bruchlandig als Chappilot.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, sono sincero, io non avess ningun idea.
2: Che chauses! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-wohnwelt.ch.
1: Hai da guadagnar 130 francs oz. Se vu sauz, ci c'è qui squia, potes essere ma scuditi a una vez ningiun idea.
3: La chaussa è concepita per un'altra chaussa. La chaussa protegge. La chaussa ha una funzione specifica.
1: Dai, c'hai potes quai essere, se vu auat un'idea, e allora telefonai ossa e dati ovos tip e con un pa fortuna e con la retta risposta, naturalmente, con dani out, 130 francs. Il numero di telefono è 0800 20 25 30 e noi ci tain a ciccia, noi ain a qui al telefono. RTR, c'è ciossas, ci è là, buondì.
4: Buondì, che vuoi bere, benzin, de jon.
1: Dona Bea, buondì. E allora,
4: ciao. Io provo con quels che si mette via del spice, delle succe, perché c'è meglio il plancio.
1: Di Slela.
4: Guardate, quels de gomi, metai, plastic, de fils, paura tutto il materiale. Yeah.
1: Dona Bea, come vengono le sin qua?
4: Oh, io devo dire un tic da laua. Con un po' tips, cioè di moderatore, l'altro c'è un po' con qua.
1: Also, io non ho mai dolì da qua. Ala è la da qua?
4: Io ho delle socce qua, quel surmezzo che sgarra il buon prancino.
1: Io non ho mai dolì da qua.

0: ma ides propi quai. Also, al term propi correctisham, also, io non vedo mai. Io non vedo mai mai aspettare in cinciatora qua. Al term correct is socas per soplias, o der maises, oh?
1: Ah, ok.
0: Poi plaid vai usare un maio di uova. Appunto, in ufficio sono stato. Ella declara qua i suoi bain, io sa preciso perché ci va, e per qua dici 130 francs vanno a Bia Venzin da Lyon. Sincere gratulazioni.
1: Grazie, Fitch. Grazie,
0: Fitch. Ma convenita da studiare e da... potrà i da altro proprio er da quest nube quest stirpins ci si mette su time proprio ci si tira su sco socks sulla stoppia a mai non fisi mai nia di minds da metter su al ci scelta quest i c'è da fiauter ci si mette su time schon no
1: let's on day sales via webo
0: na ok appunto dona Bea ella può fare belle robes con 130 francs. Nu gratulain.
1: Super.
0: Ella sta al telefono, perciò potorsiamo tutte le date e coordinate. E qua vuol dire che domani io ho una nuova ronda, c'è chance, mi c'è tanto convegni da Teichler Mincedì, da studio in paese, da Teichler Gigi's moderatori e moderatori, da conguala con celle proposte, e le reazioni forse tanto le lingue. E allora se vai forse a scuola, via Venzin da Lyon, vu guadagnavas.

0: auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Grandios, Patent Ochsner für immer auf die Üne. Wenn die andere questa benura eine schon, nempe Beatrice Venzin da Lyon, ci ha guadagnat 130 francs pro nos jö, chai chances. I forza un ventur, wenn die andere, cerciaini ossa, nempe in cuncia schon sieta, alc quiston.
2: La Preda, presentata alla Banca Centunala Grisuna, gkb.ch. CH.
1: Ahí va per la patente de Chacha pel on ci vin. Tots questi annuncien la patente a un nem per la chance e l'ora la fin de squins de Godonio, quella là, i nuai namo bleras plazas libras. Vainciun bestias sun sun nossa lista duas sun sonnides annunciades al chevreul, al buc chevreul de sis pits o de pu i la vaccia cerf. Quest duai nulia tot celas plazas sun amo libras i libras sun ossa las linges de telefon 0800 25 25 30. Scho vu laut annunzier un butin de vos om, de vossa donna, de d'un collega, una collega. Las linges sun libras a partir de dossa. Speresch però c'è ningiun nu annunzia al cerv de Corona. Fus forza un pain vos 0800 25 25 30. Noi siamo in cerca di un butin della ciaccia vain.

0: Ti da la chachata grigiuna e con quai terza chance da denunziar un butin. E una ci fa quai ossa es Silvana Steiner Vasella da Schlarigna. Bundi, donna Silvana.
1: Bundi.
0: Donna Silvana, ella annuncia un butin. Io sarei nel prüm de tot savair ci assietà chai ed in giua.
1: È de trazvessa, una cevra da Cemuac, erstaira, guarda in la stessa sursegli.
0: E come è stato? Esit lunch finché la podura turn, finché la dera saura, c'è la essuta in una molla. C'è la zaquinta in paese di questo momento, tutto fa speciale. Ci sarai o stato?
1: Sì, no, noi abbiamo spiegato su quella già da spiegare il primo dito, abbiamo fatto un plan, scuire turn. E questa era anche funzionò,
0: Allora,
1: per con mia figlia e mia home ensemble.
0: Ah, in tot strai, i van tot strai a ciaccia?
1: Ma l'om non va più a ciaccia, la figlia fa una la patente, hai.
0: Ah, grandioso, allora un'escursione di famiglia ci desita fin in sé con questo bel butin, questa ciavra, e osso naturalmente al buc, eh?
1: Sì, preciso, sto già in Zagardesca, sto già in Cimboc.
0: Il Boc, dicono, allora io non sono io expert, ma è più semplice da essere a scuola Ciavra, non è?
1: Sì, qui è su Sennes, sì, sì.
0: Ella ha detto che la conosceva, se sono questa Ciavra in Perdiz, alla è già un Boc che la sa, oh, quella mi piace, quel fu buon.
1: No, quel non è ancora visto, quel c'è pigliese.
0: Ah, nulla. Donna Silvana, no. Quanto anzi vale la zona ciaccia?
1: Sur dei anzi, a stallura.
0: E fate mince un butin?
1: No, è su un'ora vete, un anno.
0: Ah, ma be un anno, eh? E questo anno vale garantire nulla ora vete. Da c'è la da più plagiare, dalla scornas o dalla ciarn?
1: Sono dalla ciarn.
0: Dalla ciarn, eh?
1: Sì.
0: Sera, dopo la sua età, eravamo relativamente botti in quarta della sera, e allora eravamo tenuti tempo di fare un po' in festa?
1: Ma sì, noi avevamo l'ora giovedì con una buona cena e... Hai, fateci un po' in festa la sera.
0: Basta, donna Silvana, e forse c'è la motivo di fare una seconda ada festa in quella ciavra. Ci des e allora la patente per l'oncivegna, eh?
1: Ah, qua è fisso, naturalmente.
0: Qua è decidere, allora, però, pur alla fine della ciaccia. Noi ci vediamo una volta, Della, e naturalmente c'era tutto ciò, in bocca all'uff.
1: Grazie, Fitch.
0: Tutto il buon, best dits a ciaccia. Arrivare, donna Silvana.
1: Grazie, Fitch, mi stessa mancia, arrivare.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: 8 minuti della sondaggio, il son da banura in forza c'è da questa ora, se si uno c'è da ciò e no in Ciamona, tornaz dalla ciaccia e erschon fat butin, scianuglia oz domani d'insomma, forza funzioni e l'ora di round la ciaccia bassa, e prezis per quella, vai ossa.
1: RTR Impuls.
0: La ciacciata è giusto cominciare, noi abbiamo però schon a ciaccia bassa con Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, a dina belli eurs per nisse da quai. Cirs e ciavrils ens comandats, risalvats unicamente alla ciaccia alta. Da saia tarda quels tirs grons, durante la ciaccia bassa è fraud, puni con deces multes. Las lieurs saietteni ancun balins da plum, platz e ciantunats, crudels nun ani quai. Munizion che ne strusch abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia alta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia belieurs ter Barba Carla. Propi? Belieurs? Giaine en avant per incines emnes, finter ils dis da Nadal. Il giantar da festa. Enturn mais assese en allegria l'entira famiglia, bappe, mamma ed il squater bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai ter la famiglia, però senza Barba Carla che già torna en stagion d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartufels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buona ciarn, di mamma pusont il plazza vurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plepicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies c'avril or della gelantera. Managinna suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla.

Giovanni David qui a Pro RTR in 2 minuti e mezzo della Sünde, lor dai noitazzi, dova e lor in avanti con Georgina Ianchi e naturalmente Gercula Marella. Giugi in avanti, buon divertimento con RTR, bellissima fin demna, stat baini, io zai las Aurelias.

Üna spezia de requiem monumental contra l'abus de la religion, sco pretext per ödi e vendetta. In Angels Oval Offices e Pentagons da cui smontan responsa 9-11 conclamare las armas, a er l'art cerca expressions. Musicistas e musicists. Per exemple, il cantador Chris Martin da Coldplay. Amo il di de 9-11 al scrizia canzon politic, ses appel de spüra tema na invlidar l'amour.

Renault e Daxel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La mort del cuginuns puertorican il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

0: In settembre 2001 es Jon Fanzun stat l'ETH Turitsch in büro. Sco collaborator scientific al post da perscrutazione per politica de sgiurezza ed analisi de conflicts s'occupeva con politica internazionale. C'è là, sco milions de d'autres umans er, podiu esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardava con ols, grandi ols, e non scriveva neanche che ci svezza, qui ci capite cosa è storia live. E non scriveva neanche che ci svezza, o quando era ci non ha mai visto, e per fortuna in quel segno non mai più visto da Vopro, e cosa ci resta, ed era, pensavo, questo è incredibile, ci capite qui. Quai nos veiva missa avanti ci potes dar al ciusce e quai sco scientifico sco uman fic normale e quai tots in pavis del quella ja din par das cons li stesse els pro quai ci fanno se poteva mettere avanti
2: ci ha evo cha 9-11 pro el sco juvens scienza
1: per quella lavur non ha uscene grande conseguenze per cui c'è me occupevi del dot tema per cui c'è ha naturalmente nu sco conseguenze e ci sa visto il terrorismo e su un privo più grande cosa ci si scrive avanti e qua nu naturalmente c'è su mia lavur uno lotter impact ma a causa di questo viene mai su un nu specialista del terrorismo qua non è stato il caso.
0: Davo l'ETH all'ingiadinais da Tarash müdai la politica e svantà col lavoratur personal da dus cusliers federals e a accompagnà con es la politica dell'exterior svizzera stretta mainz. Pro mia domanda, coce las ondas da quist'era tremble da 9-11 ein squassà la Svizzera, differenziescia Jon Fanzun?
1: Quando ci si sto a dire e quando ci si invlude, mi c'è tanto che ci discorre da 9-11, tra sevenes più tardi è stato un attentato a Zug con 14 morti. Questo è stato il momento in cui la Svizzera ha visto, è quasi tutto in altri casi, cioè la Svizzera ha visto, non è nessun giusto, era già attuale la neutralità, non è che si fa giusto in verso terrorismo, in verso attentati. Poi ogni conseguenza, cioè era la Svizzera, un mese più tardi, quando c'era lavorato era anche il Ministero dell'Ester, il terrorismo aveva naturalmente in una piazza più grande, una discussione internazionale, dopo 9-11, per cui c'è avanti, non aveva quasi naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, c'è il terrorismo, aveva quelle dimensioni.
2: Hai l'incontrato allora quella tematica er direct prossimo al lavoro della Casa Federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in Casa Federale e mi occupava Blair della politica della sicurezza e là abbiamo avuto un'importanza più grande. Avanti 9-11 non aveva il terrorismo non c'era una grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative che si occupavano del tema terrorismo e che si può fare contro il terrorismo. Quando era a Dynamo era dei anni più tardi un tema molto importante.
0: Oggi lavora Jon Fanzun per la SWICO, l'Unione d'Economia per la Branca Digitale Svizzera. Per quai è la domanda se il privo da dot sia da aspettare piuttosto ora del spazio digitale?
1: Non è solo uno o l'altro, è il privo ibrido, che ci dice oggi di le droni ci attaccano in Germania, in una guerra mezza in Europa, in Ucraina, da spions. E da era touches the cyber e da crea il privilege il mix da essere preparato in tot questi privils e da poter adressare questi privils ci sono qua non un dopo l'altro, uno è più importante che l'altro, che ci svezza e non sono figli a blare più.

0: un scientific della politica internazionale o della sicurezza, ma che ci svezza oggi è che è importante avere qua in un senso olistico, ci svezza tutti i privati e ci si può rispondere ai privati. E in Svizzera, a Svezia, c'è una nation ad una pronta sia l'armata, la discussione con i raps e di notters, non è qua il momento successo della gioia alla sicurezza, non è alci di sdat, ma alci di lavorare per avere la sicurezza.
1: Recapitulain las consequenzas da 9-11. Las attaccias da quel dia muda la structuras da pusanza mundialas per adüna. La reacción directa dels Stadis Units è stata la guerra contra il terror, con attaccias militares ad Afghanistan ed l'Iraq. Intervenzions ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han er provoca un vacuum da pusanza il prossimo orient. In quel vacuum sunt prosperides novas gruppas da terror sco el Stadi Islamic IS. Sunt tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leches. Servezan secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas impostute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda es ir la disfiducia tanter societats del vest el mond islamic. A propos mond islamic, er la a 9-11 intima respostas musicales. Uscea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chantà pubblicamente in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pluire. Ma col ritorno dels talibans e la nudimna ciada, ed è giusta morivada da muciar con un dels ultims aeroplans militars da Kabul, co ce la quinta alla BBC.
2: Ma hiç vaxt fikir nami kadam ki talaba bayi asamin Afghanistan'a digerem.
1: Ed oz, 25 ans davon 9-11. Mia collega Ronja Muat ha passantat in quart un mais a New York.
3: Io studi el mitjadi a 9-11 bo propi jugau ina rolla quera mai in tema, aber quins era lo propi del plaz ed aveu quelles duas ruasnes neu che quels Twin Towers steven, era isso tot in altra atmosfera, era bia pi ruasoivel, la lieut scutinava pitost, et quel plaz era edina ploins, also aveva edina u massa personas, aber si sper quins mava lu in dus blocks vina von, era isso un po' spezie alter nief de Marano New York, ed ins, pitar siava lu popis venter sur de quelles duas tours.
1: E non è la liot che tu hai già incontrato?
3: No, quelle persone da New York che vanno in prudente a conoscere, quando sai che non è mai di scurevo sur da 9-11, le sbiare persone con quelle che avevano da fa erano neanche nascite con 9-11 era, non si avevano posto guardare.
1: Ad un quarto delle persone che abitano a New York vai a Somaliansk, Quaronia. Elles nus algorden o sun zot 25 e non deren amon nasciuts ils 11 de settembre 2001 apunta a 9-11. Cula domanda scis badessa questa differenza da generazions er prol commemorar naia telefonà la corrispondente da Radio SRF Barbara Colpi e la conferma.
4: Auf jeden Fall, und es ist auch sehr auffällig gsi, jetzt am Ground Zero, es hat sehr viele Eltern gehabt, die mit ihren Kindern oder sogar Grosseltern, die mit ihren Grosskindern dort waren, dass man eben das, die Erinnerung weitergeben will, weil im Bewusstsein, das ist klar, es ist, macht einen grossen Unterschied, die Leute, die das erlebt haben, die dann eben das ganz bewusst wahrgenommen haben, das ist ja auch ganz eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat auch nicht gewusst, was kommt jetzt als nächstes. Es war so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist ja, ist das etwas, wo passiert ist, aber wo sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben das auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3'000 Leute gestorben sind, wo sie die Geschichte gegeben hat.
1: Barbara Colpi è giusta New York in viadi professional in occasione del 25 9/11. Quand ferm ci sbada all'ö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a risentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero.
5: Nus derns a guardir quist museum, perché c'è da dice su New York, vogli rifzair, quer c'è nu mal gort in Sengenchel ander via, va fra 5 anni, e è nu derenche me in un museum usché impressionant e tutt'una er trist e scioccant, ma er interessant. Also, et er già guardir museums della Seconda Guerra Mondiale, ci des er tragic e tut. Ma quel del 9-11, quel simplemente otter. Quel vis ein, e scoprime es simplemente impressionant, av zair in nuoce quis edificis deren, insomma. E zieva es va giù al plem suot e lassen lor a misora autos de pompiers fracciosi in sembel e chaplines de personas ci deren lo in sei vidal giuder, zieva il prim aeroplan, ci son lor a mortos per vidal seguant. E zieva es va lor a ora e lor a emi fat quis memorials con quels duas büls e dintorn quels büls son jas scritta in turles noms de turles personas ci son mortos lo. E trenta rein das vezzerösas alves. E ci va lor a guardir lor a so quella persona ci a oz lo in a rösa alva quella ves az anniversari. E hai, ich das sind incredibel da sehr dort quei. E erst in dieser Zeit, als ich in dem Museum der Plein ist, um l'interesse sind schon eine gigant. Personen der Tour, der Mond ist er, also Personen der Amerikas Wesse, deren Law und deren Schokosse, die Impressionosse tut.
1: Noi tornamo giusto a New York il settembre 2026 con la corrispondente del Radio SRF il Stati Uniti, Barbara Colpi. Ma a d'una voce non da scegni vlidarsi non di scorrendere risposte musicali su 9-11. Bruce Springsteen. Il ha scritto tante altre la canzone Into the Fire, un omaggio ai pompiers che hanno perso la loro vita con voler aiutare e le storie che ardevano, lasciando in voi le loro famiglie.

0: Marella.
1: In Margis, il mese di settembre, che è marcato per pernizzare la storia che ha bullato il giro geopolitico in Tirmun, che ha costato la vita a millis di persone squagite il 11 di settembre 2000. Adin, adus, è una dina a Isabel Jäger, e in zona la Marella, d'anton che è il studio, l'autore che l'ha negato i politi di tirles, attacchi terroristici, in Svegn e in Miez. Centenè pitard, polit pensivs. Isabel, co esiu a ti, nu eras ti forse quai margis el settember?
2: Avant quest van cicinci ons, ed es fingia van cicinci ons, ed mai vai o sciesco a bler zotter, zir es a precis. Es un nude or de la biblioteca cantonale per ciaminar a casa, ci fin telefon da mia mamma, ci dis, tu Notte zain giusto su un coche e guardai in coche al World Trade Center. Crudi insieme da pensare, ai ai, a papà. E sun subiti da casa, mi sain la televisione e scotto cesir, sun star là a guardare, guardare, guardare. Tutta notte e guardare ci fa tutte le informazioni possibili.
1: E tot quals ons de pilas attaccas e de miez il cor dels Stadis Uni e veniu ricercau, investigau plunnes massa, massa e veniu a la jis durant tes discurs per quella Marella ai andau un qual moment de surpresa per te?
2: Si i ha dat diverse surprises, una de quellas è stat un incontr cenen in quel connex e n'ha podu incontrare monea da Madeleine Cavegni da Sesom Giusep e stornan on per on in lor patria, in sur selva e stan finge despe bot 70 ans al Stadis Uniz. E la prima ja cetels veva vist era avant precis 24 ans er in connex con stuse con 9-11 pel telesguard i Quella iada fingiam vev la quintaco c'è se sentimento di giurezza sia i a perder. E da quai aler discurì questa iada della tema c'è quai a evocia. E c'è c'è la quinta somaliansco Barbara Colpi c'è 90 di avant e re la quinta della polarizzazione e quant pac c'è las duas partidas sa insieme de dir una a cella. E da questas impressions quintain allora levna ci vain.
1: Os Isabella, 2.976 persunas mazzadas dallas attaccas terroristicas il gidils indis de settembre a Brella Marella gistica detion numerusas, plunas, ulterioras, umfrendas.
2: Qua es al scimeserder cenni pücünsch conchaint culas recerchas ir con discuara con Kasper Selg. Tels blers ven coliana ein eleven con quellas personas ci sun morte, so. Apunta, ich studie nüdes morderiades quel di, ma sco consequenza su mortes amo bler de più, su mortes amo bler de più mans. A New York venien commemorats quistampla prüme adir ajudantes ed ajudants, ci sun mortes de spelura, qua es capita in consequenza dalla nuvla toxica ci ha dat curcelas tors sun schmuschnadas. Para var 9.000 personas sia mortas, perve ci sunt nudas tös chantadas de la polvra e bleras otras patisna moduna. E lura es ero scia ce las ondas de quistera tremba sunidas intorn il mont, il prossimo orient sia morts passa 900.000 umans direct il uscedita guerra contra il terror in Afghanistan, Iran, Siria ed il Yemen. E la cifra de quelle se questi sul nuits ferits o schiacciats va ils milions.
1: Forse Isabella ci resta tirtei su intervi faci realizzare quella Marella?
2: Ma un de mes protagonists, Kasper Selg, es ben pensionà, ma observa naturalmente diciamo, d'una l'actualità, per cui te l'hai domandà, co c'è il vez essa la situazione attuale sul monti? Se es facit no fa justa blera spranza al Stadis Uniz, a infingia quella iada fa de guerra cun fos pretexts vers l'Iraq, fecin quai ossa contra l'Iran, la Russia a infingia quella iada tacia ses vagins cun grande aggression e fecin ossa l'istess contra l'Ucraina, con otters plets, una iada de più, als umans non imprenden de l'istorgia.
1: C'è calna che ho in San Paolo. Pensivs. Grazie Isabel Jäger, de Tours, Terura, Trauma, 9-11, si allunga un briva, quella marella per Saragurda, Venceciunons, Suenter, dils attentats, Kins, Mblide Mai, Mfleis, Esi, nostra paina web, rtr.ch. Meu nom, Georgina Janki, musical, mein mensus, e tut quiet. Vinevon, trascola, marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de las davosas uras? Dus novs triebs da luf sa il centun constata, in en il grischun central et l'autre en la Val Calanca. Il president del Center, Philippe Mathias Bregi, vol manar la partida ad in second set en il Cusei federal. E Laura, oz tot tenor in pau de pli nivels, demandate l'ura Blair Soulei. Jeles Dodisch, mes nome Alexi Beseglia, benvegni insemen. En il grischun dati dus novs triebs da lufs. Scoltient und scriva, ein ins Fotografas in il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cum dus lufins. Il triebs rovegni il nom Termbell. E da l'enciata della Val Calanca e nera da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil triab con il nom Scalvin sa move mos in territori grischun ueren il Tessin sclaresch il Tientun. Actual mein date cum quai desdoch triebster lufs en il grischun cun almain 66 lufins. La partida il centra cumenzasse scumbat electoral in vista les elezions federales de l'on proxim. A ciasun de la radunanza de deleganza nel centum Friburg a la partida affirma de volai reconquistar in second set en il Cusei federal. Sco il presidente partida, Philippe Mathias Bregi, ha dicci avant les delegades ed els delegats, sai al centa bun de resguardar els giavis de la populazione. Il 2027 specchia sia partita da Gudegnavus. La grotta da Glatsch sin il pass dal Furca è periclitada. La regenza valesana ha refusato in ricorso del gestionader, sco il radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionader avesse domandato in Lubiancia per la grotta e le planes da plastic da sper il glacier della Rone. En in una zona de protezione de montada nazionale, na fisina tala Lubiancia dentam bec venida dada. Al gestionada della grotta de Glatsch può anche fare curs. La grotta d'ombra Minchon radont 100.000 visitadres e visitadres. Il pli grand parc de bike della Svizzera Franzosa avrò sie sportes a Porrentruy en il Giura. Sin in spazi da 11 mm quadrat in de città, numerus pump tracks, ciancunste da sis e trajects de skills. Il parc doie trai turistas e turists. E tenor il president della fondazione Jura Bike Park, volins era promove l'ir cum velo. Custa il projekt 1,3 millions francs. Ils blers danesan da sponsors e fautours. Ossen l'exterior. Per fare una reparatura vi dell'ovra tomara da Saporischia, in l'Ucraina, vale una pausa da combat temporara intorno l'implant. La pausa d'ovri per reparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fis stada da fornire diesel per il generator di corrente d'urgenza. Quai ha comunicato l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna che negozia la pausa di combat tra l'Ucraina e la Russia. Dieci giorni l'ondata disastrosa in il Nepal hanno salvato in Burgais Kinais vivente. L'om sai venuto in un tunnel di novra idraulica comunicato l'armata del Nepal. Già ieri avevano le forze di salvamento in il Madem tunnel dos omens nepalais. E in un'altra regione nepalese pertucciata dalla catastrofe hanno salvato una donna di circa 60 anni od in una casa sbalunata, a dici impledata dalla polizia.
2: La meteo.
1: Savent Soleil fes jotz en il grischun del Sid. Pli en il Nord ai per temps, nivels pli spes che couvren il Soleil. Las temperaturas en in ulteriore giada sco da stad, cum fine 23 grazie sa meden, fine 24 grazie en la Surselva e fine 26 grazie en la region da Quira. De Maunailen primank in per rest de nivels, so en te specie Blair Soleil. Il jendisch di fai aura variabla e curt poi era plova local mein in zig.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredi in direzione stagna il traffic tranta quira side Penedoz. Tranta tusan side via Mala e Colonnas. La regione memia bler traffic. E sin la Tredi in direzione nord stagna il traffic tranta Giuvalta, Rotenbrunnen e Rechenau. La via tranta quira e da Rose vegna dina puspesserada oz e da maun durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Son da kurz inter las dudis, divisein in bien appetit, il slucianders al Kirchbergston per un fadigia, lur pausa de masgi, tozza non bufac la terza, luccia el rasgema von che van lupa la maritada ligionge de Bersa. In trio a toconos brilliau, cae alla testa, Samuel Giger, Damian Ott, Joel Strebel, Angudignau, lur in premas luccias dil rec, Armon Orlik, a anciet il Kirchberg, cun impari incontr Fabian Studema, a suenter Schaun nuda in dieger incontr Joel Ambuel del terz duel specchia o se un Roma Colo sil rec von chi va lueba e la recreazione della pausa da mesgi nus tenizia capescia sil currenti a son Gheorghine Ianchi shalu mainza.

0: La sonda de Masi con RTR, il processo de Bondo, nuoca la dercira regionale Malogia, ha declarato ieri tutti gli accusati innocenti, sia la presidente comunale de quale gavon novons con la curdata de Crappal, Piz, Cengalo, che ha costato la vita ad oggi persone. Anna Giacometti.
1: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
0: Da Wart della Dercira ed Antone da un po' critica all'adresse del cantone Sierol alla domanda se la curdata de Crappel Piz Cengalo fosse stata prevedibile. Sibein la disgrazia sco è iantir processa fir sgrondas undas per seguita con tensioni iantir procedere anzurtut e persunas alla testa de Vishneunkas. Il verdict innocens de pulita montada pil futur de instanzas comunalas. Milena Bassin.
2: Schligeria. Usche esem ils presidents e les presidentes comunales dumandedes sentia, zieva celsem udia la sentenzia il process de Bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter l'anteriura presidente comunale de la Vginentia Bergiaglia. Per Gabriele Binkert-Becchetti, presidente comunale de Valmisteir, è questa sentenza una buona.
3: Sco presidente comunale, sto a dire, sono molto contenta perché se fu stato otter, no, io credo in giugno, fossimo pronti, dottori Maun è stata una carica, una responsabilità, che ci usava in sowieso, mince di schon, da porta responsabilità, ma questo è stato per il futuro della politica, sarà manch un grande problema.
2: E per la domanda di responsabilità, sai che era un appello a Minchun che va in montagna, che l'eser sves responsabile per sia agir. Per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia que una certa paese delle spedles dels presidents comunales.
4: Also in data degna situazions nova ci erano il tema responsabilità e se mesa. Ad ossa ci lei in quella direzione ci ebbe si è che gli insignal ci e ci la responsabilità e la fin finale vec tra il presidente comunale e funzionari.
2: E la domanda chi ci des responsabile non saia be su maise der grans cas scuter Bondo, ma ben ergiat il prievel de lavinas e la decisione che loipes u sendes ces veste serir. Niente tempo de decider veva avent 2 ans la vginenche de Sameden. Il presidente comunale Gian-Peter Niklis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questo scenario il ciò e la schliggeria della sentenza il caso de Bondo.
5: Giusto la finanza di Samedin, che ha fatto c'è davanti 2 anni con quel caso del Pitcher Scena, del Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è niente in giugno per somme ferite. E chi fa tema als responsabile si studiava sur pliere teile responsabilità in des montagnes che nus trotz erweint, che certs risiko sus povzeiger erweint.
2: Erin sur selva is la domanda de responsabilità presenta, per exempel a Lyon del president comunal. Avent passa un efne sun un grip ed una parte la via ci meina averduz i esaval. Quella d'era però già serede da spöla primavera 2025, sun cussal de experts. Per fortuna, dice Markus Behr.
6: Ossa, che è venuto quell'evenimento, che la greppa è veramente crudata di Udena e Laval, sto a dire per cliente, vanno a fare quella massiera, perché se non fosse l'Evo, se andai il cosè del geologo, se pandesse, non si trova meno, se è chiaro.
2: Geras Ginentes è l'urconex con catastrofes de natura e responsabilità. E per vide qui, sai la sentenza, il caso de Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente comunale de Sel, ist contenta con la decisione.
7: Naturgefahren ist etwas, wo man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von dort her ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen können.
2: E per Fernando Giovanoli, so hat der Strich questa Sentenzia, che Decisionstechnikas e Pretensiuses nu pembe esser ils mems de Politikers Comunals. El es Präsident Comunal de Bergiaglia ed era Vice Sindaco del 2017, curce la boda es nida a Bondo.
8: Che non siano i i politici di milizia, quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili e tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico poi di decidere.
2: Telas decisions tecnicas, scuer quella abondo, dessen ir fattes con agiuta experts. C'è tutte le 5 persone, l'anteriore presidente comunale ed er expert sun innocenz, che surlefce il presidente e presidentes comunales, che va in ora clear.
0: Malgrat innocenza, forse non c'è una buona giuridica, ma in tutte le partite involvate e la procura pubblica hanno dieci dispende di domandare l'argomentazione dettagliata a scritto della dercira, con quella è arrivata anza 20 stems per tutto nord, trevina von il cas alla prossima istanza.
9: Al Puls del Grigione.

0: A culla Madonna es vegnu vegn vergau las 12. La catastrofa al Nepal nu a quil diember de las umfrendas crescia sin 1290 at e diesgis suenter la bova desastrusa in una dina de quei da ciumeli personas sparidas. D'antona la Svizzera dublegiau seu agit finanziali immediat sin 2 milions. Cuort suenter la catastrofa a e la cadena de fortuna viert in conto a rimna donazions. Ad es in basa privata dati numerosas acziuns per sedida cul Nepal. La scia e in surselva el Medemvic schluen dati grad duas acziuns differentes. Alis Bertocca visitau ins inizians Vitus Valder at Alexandra Sherpa Fri per udi da lur ferm ligiom cula region de catastrofa el Nepal.
1: Avon varga vegnons e Vitus Valder staus l'emprimaga el Nepal.
2: La devosa gau von dusons essens puspesta io faci una pigronda causa in quel territorio no che quella bova io sa ida che non si ha faccia elettrici per una casa di scuola vein aber leu l'uvrau per una unione da terra tudestia che aveva bagiau con la scuola.
1: La scuola se sanfla sin in sponda sur quella val no che la bova e ida tras. So enter las devastaziuns e il leuc sin 2400 metri sur mar davantaus in refugi.
2: Als il moment es ist genus wenn er udeu de quels kan del responsables per la scola e is ja schier ke ni sin dritz funktionesche de ja de men gus il bi per nus de se we ei skina insla ka un energie da elektrische de se met von kinsen tau per forze leu per kusena per falle chaine per vel lis la sera.
1: La scola era med em men e in internat ad eva so tech a cinchun conta fons. E veniva kusenau la treisga a gi Depi dus ons cun electricitat che veniva od il indret solar che Vitus Valder se scondu vres vevan montau sil tec della scola. Se capescia es el staus consterneus cul aveu ils malets della bova e las reti socialis e della televisiun.
2: As es con prim impuls cu scizzi ce se bege tracce sau che stanze faci ce nus rim nende raps. Es venter vin lu forse il patrac de ces se ven sus fal con quels denes ni quel che dat in donazion per letze quel pi importante de ces figes cu nei
1: Vitus Valder sa si imaginada sustene con quellas donazions l'union tudestia freunde tibets ca di eregeu tot en tot quattro niciun casas de scolas a Nepal a quella union rimni o se denes per pina dons ni employa novas persunas per che las scolas sapen vini menades vinavonton pispert. Denton patratge Vitus Valder evit lavurs che ston vini facces a leunga vista.
2: C'è che nus fussin sofort ad ina prompts da fa e si dat in bien proiect sco quella von du sons che se massen us budgen pus peo bagiassen leo si c'en indrit solar le lavur letzte senza prendere si nus aber il materiale tot quel da de cost leo svesen se trua quels denes per exempel.
1: Fartan che Vitus Valder si efficienta an procurau per elettricitat els vits spaticiai si les spondes de saglia el Nepal, all'Union Tara Nepal gi dau ils devos ons de finanziar ina casa d'orfans, ni è ina casa per impedir el Nepal.

0: pal. En cederim na donaziuns an Alexandra e Tendi Scherpa, il 2015 sono entrati in tiara triembel de vastus.
1: L'uvenza qui tanno stuenza co sostene quella leut, pita della rigenza anche al vostro la massa. L'uvenza, a si ha qui in cederim, l'uvenza, da vicins, da parents, da nus, da...
0: De. Tendi Scherpa, il om dell'Alexandra, è cresciuto sì al Nepal, si intera famiglia viva leu, a scia chi insanfla a dina cicci che trova git.
1: De biaga è si propri leut che tendi in conosce ni let a leut che in conosce usina famiglia, per esempio, che trova danes a lusanza di guat a quels da in za ton a ton, perché quels appien bagigia si lur quattro preiz. Allora forse anche in altre famiglie, in altre donne, in un capiare l'intera famiglia che trova si c'è i danesi per ebbe che già si lo savano più puntuali da insieme a quelle persone.
0: Il frate Tendi Scherpa è il garante che il danesi viene lui e il dretto leuc.
1: La nostra mattina è quasi in banca, allora va la parte o questo danesi. Asse mentre mette la dini una fotografia a nusco e il soldato quel danese a quelle persone pertucate.
0: Nua che le donazioni rimnate per la devastazione della bova vengono impundite, gli sappi ella è un bugi, maneggia Alexandra Scherpa.
1: Non c'è niente qui a tale intera situazione, ed l'uvesi in spi concrete che la gliaut trova. Preda usa è si organizza ufficio ben il stadio, ad biars survinen us de miliada beiber ed in tec sul ciao anils biars, a su intervallo pus peper pagi già si tut, ils biars ange biars, tut.
0: Si le demanda de cocal sur lascian lu bolles donaziuns direct alla cadena de fortuna, che rimna a raparce ils miets professional mein, manegia Alexandra.
1: Quel zanes che nus nins avein nus gida quasi leo nu che nus lein ad ci che nus lein.
0: Ad el medem crena dat evitus valder che per suo Deus che drovi omis dus, il agit professional sco è il sostegn individual.
2: Nus nins a cop pi profund en el pie vel as grandes organizazions valu magari in quel stadis lo è fitch sulla politica leu ne quel che sgrin il pi de daula lo forza lo borsa pleina Charles Bo. Ed è facile che trova tutta quella combinazione che gira veramente.
0: Ad una differenza dati lui forse schon dentro il construct che dene da fortuna alle azioni private che rimnen donazioni.
2: Noi vengono tutti in una parte del coro Nepal, lui vengono su che c'è bello e c'è lui vuol gira.
0: A scuola pare dati è un plirs che hanno il coro a Nepal. Spertare Nepal della famiglia Scherpa, ni energia ne grenzen della firma Solpik de Vitus Valder, dati è ulteriore azioni private che rimnen donazioni per le umfrendes a Nepal.
3: Alice Bertok, da vart la motivazione de persone senza selva per azioni private de rimnada per la regione de catastrofe il Nepal, qui exempel alla historia a colligazione con la terra da Alexandra Scherpa Fri e da Vitus Valder. Dus dati un hit dils ons 80 tocchi che dat la mesa de RTR Stadt Luenritsche per gratulare scomincegi di Jon. Pacifica sonda di Vigenza.

0: A quella gruppa dell'insula inglese The Sinti Pop Culture Club. E si vignola sdo di Jamasa ad Evin Hilaric.
1: La Sgratulazins. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Nascides e nascigli del 1 de settembre che in os spronzatza nu en buona compagnia vid gudea se survi l'ur menu de feste preferiu fa un qual prince ad avonca la petta la torta vin survi de ci sa crodage vies num e cheu via radio con un qual bi plai de patracce vitir in regal musical. Io son Gheorghina Janchi, shalu, leinen cever. Per due dame che nascite il 1 settembre venne su una posta elettronica con auguri inna e la Corinna Hessig Fedi che è stata d'ardez e che ha us per inon grat dus de ciunz che fan compagnia. Per vus è stati scritti chiara mamma per te 55 l'anniversario di gratulaina a Giavijain de Corbi il Melder. Grazie per tot quai che tu fas minche di per no a che tu hast ad una uraia averta. Gio da tes di arresto usche sco che tu es, quai ad Giavijain tes duas ufans Janina a Fabrizio, a vossa fons, Corinna Hessig, Angie Vigiau, io magic, musical, mamma, da Pietro a Sara Engels per Embalivies, ciun conta, ciun avel.

Questa è la canzone de festa pel Chuncontaciunavel de Corinna Hessig-Fedi ad Ardez. Nus nus resteinen in Giadina Bassa, assent stat la proxima giubilara e ella cun cifra de Vinars Erna Falet che complenesce io Chuncontaciavel per vus ascel preleger. Ciara mamma, nona e tata, nus ad gratulain de tot caur per te so 88 anniversari ad Giavijain in prima lingia la buna Sant'Anna Dasco fin quia. Plin avant at Giavijain che tu saiest contenta a fortuna. Grazie fich per tot quai che tu fast, ils buns gentars, ils implants de tomates e flors, ad impustut eir che jau posi in vacanzas a tu vast mincheifna una iada de cent fin valciava a verer de mesurt. Grazie fich eir per teis buns cusseins. Fa oz un bel di in buna compagnia de tuat cor tia figlia Corinna a teis gender Gian Bott a teis a Beadis Linart Martin a Flavia Culpicen Dario Ladina a Dario. Ad vos cars Erna Falet dati ossa eun in püschel röses. Röses musicales des Jauers.

0: Ils jauers cul püschel röses per embali i ochon tochava l'anniversari della Erna Fallet che stat a sent e io spero al fece su ne pulizzi gira che dato c'è un in püschel andreces flors per vus duona Erna. Tantones vigneu vegn de linna a quai e un buttut per vus Erna Fallet e dat e un in pacchet che arriva proximamente per vus a sent cunen la scadiola da dertier. Che quale arriva per voi? Stiamo a ringraziare a Margherita Fili de Levin che ha telefonato a Kurt Swenter. Les dies.
1: Il è gratulare a mia chiara mia. Ossia, sincere gratulazioni e tutto il buon bler plagiare con sé fiert che la fa ad una ossia bler in iert e ha una ierta bellezza.
0: Saluca la fece in plage, surtout buns survecs, nostra numero ciun del bains de settembre, a plani con caffè, tè, ni vostra buvronda preferida, ma forse in agani l'autor fa il paus a Cesar, spei irt amerà. Sco tut cresce ni ceca ei un tut de raccolta.
2: La copina.
0: Ed ascia tutti cica ceffan pada, ed in conosce cica ozils ciun de settembre gi de fester prender, telefona a gratula via radio nuloc cien ven vence ciun trenta nostas lingias ein avartas ni se vus preferis de scriver in messadi canus prelegin lezza numra 079-270-07.
3: Ja, damals auf unserem Schulweg war ich ein Gentleman.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Allora, buon menitichetta, sta cumplidata con Paterla con nostra gratulante al telefono. Alla buonasera a Sameten Maria Bergamin. Nuova gli auguri, Maria.
2: Gli auguri vanno per nostra figlia, che vince un concerto a Giovigena della Topien, in Vigi, buona sanità.
1: A quale figlia nom?
2: Karin Kamichel.
1: Karin Kamichel, qua forse è un buon un importante da sapere, eh? Chi sa? Abbiamo appena scelto Bergamin, la Karin Kamichel.
2: Kamichel.
1: 57 anni, è un scomumma da quei giri, oggi avevamo 57 anni.
2: Oh, che io tutto pulito.
1: Esio pulito.
2: Tutto
1: è l'uomo. La è tutto pulito di una cara figlia e venite gronda.
2: Sì,
1: no. Fanno un no, no, no, è la da casa, la Karin? Tanton?
2: A Sciam.
1: Fa l'ufus qua, geni di un problema, onde se vasi otto, eh?
2: Ecco, e forse a Brella è la montagna.
1: Ah, è salita in tecca.
2: Io mi caccia.
1: Ah, io mi va a caccia della compagna, e è la caccia dura.
2: Ah, è la bocca.
1: È la bocca.
2: Ah, no.
1: Lui ci sa. Ma se una telizia porta cliccia a Jum, se lui dati forse non si c'è prada oz.
2: Ecco, se
1: vai sassare. Se vai sassare, Maria. E qua, cas auda e la usa e buvus, a vostra gratulazione che vi è radio, per tutto qua sa Karin Kamichel, lui fa online, con qualora è fin va.
2: Ah, è l'auda, Sean.
1: Ah, Sean, Sean.
2: È l'auda, Sean.
1: Lui viene lo spugentau con la selvagina, Maria. Se la tecla un radio, la tecla nus duas ossa. A lui fu in charva se che moce se che vreuz. Maria, non c'è adresso un altro Teofil Klaes per la giubilara? In una bella sonda, Maria Bergamin, tocca in altra gara.
2: Stai
1: bene, ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: La canzun pi anniversari de Karin ca Michael Schampf gene schide ozavon chun conta set ons telefonau gratulau alla mumma Maria Bergamin dossa a studa la bella buonasera a casta segna at anni grazie. De runks
1: grazie fece what about you dear
0: ossa
1: e voles gratulera mia sora Ursina per sia 80 anniversari. Also, c'era Ursina, gratulazioni e giudati a di e noi andiamo grandi da me per fare la festa in tutto il closter. E un bel saluto alla Dora, dell'Anni e mia smatta e tutta la compagnia.
0: Flott, Anni, eh? la sora gronda della Ursina Engel.
1: Sì, la sora gronda. La ciurunza.
0: Kaintig giù de Mossala via, eh? Vos ves due soras, ne ve? Pi giufnes?
1: Sì.
0: Ves fulau in tig via e per le soras.
1: Sì, una è sul 41 e l'altra. No, elle è sul 46, 41 e 40. Das ist der Welt. Na, basta, das ist ein Spain.
0: A tutta strais an anniversario il September, ha? Ne schiedes il mais de chiaccia.
1: Cinc des? E te vedete mia figlia e mia, scusi. A
0: Biedia.
1: Tutto
0: il September. Hai.
1: E mio om, quel va al scappato. Als du das, questo a settembre.
0: C'è casualità che data, mains delle festas, Anni.
1: Sì.
0: Allora, sparei una china delle source, telefono l'ul 14 di settembre al radio a gratulare che vige musica per ella don Anni de Rungs.
1: Allora, stiamo in beppi per il telefono.
0: Exact.
1: Grazie, figlio.
0: Anni, non scende risuonare, vi vis per vostra sora Ursina per seu 80 val slebe di Freundschaft, di Ladiner insieme con gli amici, e da me una fec bella festa, di un bien viadi di Castasegna a Claustra, non è?
1: Sì, speranti, grazie.
0: Tutto il buono, arrivato, Anni.
1: Bella domenica.
0: Grazie, ciao.

0: quel stau il giavisca anni de runks spidescia da casta segna importanza tirsi a sora ursina engel a claustra che comprenesce il bi radun da 211 alla festa gronda quella fanzalu da me un quella reunion dell'antira compagnia dell'antira famiglia a dos mainza en sur selva a Breil. Bella buonasera Marcelino Fluri.
1: Ciao, Giorgina.
0: Vabbè, ne giugo in te che andamento, scovone con donna Anni, e vostra famiglia vi scontorne plein festas il settembre. Natalizia in Sventerlauter.
1: Io potrei chiedere di una piastas, però sai che da una aduina, non si muove fare una visita, mi è in petta, però c'è ciò che sei in la feia a giuccio di, in la feia a gloiti, ad in nevs a demona, in la neazza al sedis, cioè che c'è.
0: A Marcelino Sezza, de c'è mains?
1: Del Fanadur,
0: non esiste un vergau, il fa princes.
1: Yes, un vergau.
0: A dozz vai vi flem ti alla sera?
1: Yes, exact. Oz festivesse mai sera, la Anna-Catrina Thomas Casot, ella fu orionda de Falera, a Bredina stada si Breil, Spadona Maridada, festive schotzi o cionta du davel natalizi. Nus tots lesen gratuladela, simpe natalizi, a divisadela vina vonto bien, a cle se senti boin e la casa de Veils vi flem. Ie bo dine scheue, aber oda vau giul sentimental de vos temps, kie fe bien, scheue. E in Sabai, io ero tutto in speciale, quando ero in casa da Veils, e sapevo essere a casa.
0: E se non busci dici, se casata, a Flem?
1: O ele osa qui, poi ne le osa qui di non, di più bianchi non.
0: C'è, per cui trova son in tic temps, Stokins.
1: E questo è un classico,
0: a dallo è faccio in ogni l'altra amicizia, tutta un'ora che tu va lui in tic picciunc.
1: E, sai mettere a von, va bene. Se io visi, vengono sto son trover dum assito
0: che bene io sto un graderi
1: da sei tre spies la Jacinta la Silvia la Rita kunstpartneris aludels beadis de beadis asoi la Sara Lea la Daria al la Samira al Levin al Mael al Nathan al Nea al so beadis la Alia alla Iuna. Sto di studiare il nome.
0: E vai mo d'un bravo Marcelino. Set, beadis? Ciò che è stile colpa, stia zamblidau in di l'altro. Set beadis, a due sot beadis.
1: Sat las duas sot beadis, sai o cianines, coi maias beadis.
0: Ah, letzte sapien.
1: Letzte se quella sia vridel fosso pipau.
0: Exact, sia, a cielo, sì,
1: ambaina.
0: Salut Marcelino, luce Vigenza in bella Santupada, con la giubilara.
1: Yeah,
0: Anna Catrina che Thomas casot vi flem. Ci sa in quel mezzo dinze forse non in ega, ah, se tonza non natalizi.
1: In
0: tuo contorno.
1: Esatto.
0: Allora senza resunà per la... Sperai ne che la tecli ossa radio, shock ne vemo, sai, snu, kinza, te classo enter, io magi...
1: Io salu centai in sventer, pisciate l'aereo,
0: esatto.
1: Io sai mettere un che la tecli l'uso bugato.
0: Forse fanno il cupite, un che la svisetta svegna.
1: Esatto.
0: Hanno scen risuna io magi a qual che se posta, zur. La seconda patria, ada Anna Catrina, genza scia, ne vei, scinzegnus de Falera, a Breil, il pezz d'un pif. Cantau del Corvi il Breil, tocchi in altra gamma Marcelino Fluri, ciao ciao.
1: Ciao.

0: Il cor vir il brail, il giavisch per la giubilara Anna Katrina Katomas Kazut. Per seu 82 ava l'ella d'Anton Sazenta e la casa da Tampai a Flem. Gratulau am propi tut ses cars, ne vende sias figlias cun genders beadis a zut beadis.
1: RTR, las gratulazions.
0: A Chumbergau Lina d'Anton, non lo c'è in venti c'è un trenta, c'è bus vezzo se non si c'è che venne in demen cus gis, ah io prendo la via radio per gratulà lu ei. Scogliete la nombra 0800-230, ni se vous gens a con quella moderatura poseo bo fa paterladas. Io scrivo il pibugen in messaggi che la deilu preleggere 079-200-70-07.

0: Con quel che veniu a Ruasseivel en las gratulaziuns e scalina nuot che arrivau a Scretscha Fidenza toch quart in ex cuors. El mondo il sport nu a canus stein lu cusera un passo entre las ciun e gratula at in dils ferms en nostra terra.
1: Nova sort il mondo al sport der RTR.
0: La festa, il Davos, punct culminant della stagione, la festa Kilchberg, in un carattere federale, come ho detto, sis 11 d'anton in le prime streis luces atras, luceders e la maritada pausa da mesgi, suenter quella luce treis, da una pulita midada davantir el classamento che proprio in armada bernese ha surpreu il Timun 4 con tutina ba punct suenter 3 luces forse bugrat qualskins spitau quals noms Burger, Mathieu, Kempf, Bernhard, Lederman, Michael, Zauk, Lars quei quartet ei eus alla testa e la pausa da miez gia die propi fitch stretch davon tier con in quart punct pipauk ceca fa plige Armon Orlik, Nielu Alpiger, Nick, Werner Schlegel, Fabian Studema, Samuel Giger, tut els kun 28,1 punkt, 23 Lutjes, Armon Anciet, Il Kilchberg kun in pari, quek in Sveba, zanua bunaminja pau Schminau, aien quale stagion Adina Dau, ku el eisse dualaus el res jem kul medier de quale stagion kun Fabian Studema, quae duel eius schogietje fini kun in pari, suenter ailu dau duas victorias, per il reč Armon. Os škodič la pausa aluvaj vinevon kun las loče skvater čun sis alein merači, ka domonja lu el finala kumbatelu kusera na vende las čun pil titel. Reč na bo reč viktur da la loče dil Kilchberg, ki sa forse izidje in dils reč bujen Armon. Le merači, ka še bejan tut džu špelak de Turic. Nu la cien vem ce cun 30 per gratula in momentet pa da vezaun ni 079 2070 07.

Allora, benzene con la seconda zona in messaggi che è arrivato via telefonin della figlia da quella che la nonna ha son gratulato alla Karin Kamichel che è stata allegra qua è Milena Kamichel la mia nonna oggi ha telefonato a gratulare mia mamma Karin ci diventa 8.57 e 100 giust vis-à-vis della Sint-Jamanna ed è pensato che questa è stata una buona sorpresa da gratulare a della sin quel viedi a dire grazie per tutto quello della Milena per la cara mamma Karin che la ha avuto scritto in quei messaggi e ci hanno fatto prendere da caccia tutto tenore esco ci ha portato cliccia agli anniversari di una Karin e per fa butin non la ci invece c'è un 30 ci che vuol usare un gratulato veramente fascinare la nostra ora quella s'inclina.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ja, quei ein steils Moments hilarix de quei gidils tschun de September. Grazie per vos telefons, per vos scrivers, gratula a vos cars, vos caras, sco adina resta us eun quella surpresa speciale per X Cicica a Natalezi Ozk, il nom ei Cur Daus, che via RTR, la sort decida per quellas entradas per i a presentar belles ures, specifiques ures, recreatives e la aua termala del bogn engiadin a scuol. La sort decida, se lo prendens non avon in de quals cedels. Merecau, e la buona fa sci leun viadi per fa bogn la Corina Hessig Fedi. Da dardez, cordiale gratulazione per quellas entradas pil bogn engiadin. La Corina Hessig complanesce oz il ciunconta ciunava la cunella venza anciet. Nos moments hilarix oz cunella calenza ascia e Gheorghine Janchi. Agiù la guida da preleggere, da d'ampli giavis musical per nascere e nascere il ciun da cercladur. Gudì, vinevon, vossa festa, vossas festas in buonas, legras compagnies, proprio con tutto quei che sauda vitir. Ad agis, qui tauda vus.
0: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR con sempre verz hits e scuvridas musica non stop messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La partida al center vo lauzala taia sin le pli valur en favur de l'AVS e la grotta da glatsch de sper il glacè da la Rone resta senza lubiencia. La partita il centro ha fixato due parole da votazione durante la radunanza dei delegati e delegati nel Canton Fribourg. Il centro sostiene la finanziare supplementare ma in l'AVS con aumentare la taglia sin le plivalur. E la partita di era diede schlucare la legge da vart il materiale da guerra, più da fa più simpel d'exportare armas svizzeras. Ome due facente svegnen la fin de novembre in votazione. La grotta de Glatsch in il Pastel Furca è periclitada. La regenza valesana refusa in recurs del gestionader scol radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionader avestui domanda in Lubiancia per la grotta e per le planes de plastic de spel glacè da la Rone. En in una zona de protezione de montada nazionale na fisina tala Lubiancia dentam bec venide dada. Il gestionare della grotta da Glatsch può anche fare ricorso. La grotta d'Ombra Mincion radont 100.000 visitatori e visitatori. Ossa in l'exterior, per fare una riparatura vide l'ovra tomara da Saporischia in l'Ucraina, vale una pausa de combat temporara intorno all'implant. La pausa dovri per riparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fiste forni diesel per il generatore di corrente d'urgenza. Qui ha comunicato l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna che ha negoziato la pausa di combattimento tranta l'Ucraina e la Russia. Die Schdisvente l'undada desastrosa in il Nepal hanno in salva in Burgais-Kinais vivente. L'om sa evenicetà in un tunnel di novra idraulica come ne chiesce l'armada del Nepal. Già ieri avevano le forze di salvamento in il medem tunnel dus omens nepalais. E in un'altra regione nepalese pertucciata dalla catastrofe hanno in salva una donna di circa 60 anni sorti in chiesa sbalunata ad impledata dalla polizia.
2: La meteo.
1: Se ven sulle jive si ozen il grigion del sit, plien in nord ai per temps nivels pli spes che couvren il solei. Le temperature sen in ulteriore giade sco de stat, con fine 23 grazie se meden, fine 24 grazie in la sorselva e fine 26 grazie in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione sit, ai colonne stranta Tusan sit e via Mala. Per via del mio ver, traffica ieri colonne in direzione nord, sin la 13, quai tranta Ziran e via Mala e tranta Giuvalta, Rotenbruna e Rechenau. La via tranta Quira e da Rose venia di una puspesserata o c'è da maun durante il dì per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions c'è sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. La partida Il Center vuol auzar la taia sin le pli velour en favur de la AVS e trais dis temper trai flan de Kiev, Putin si stesce a tatjas. La partita Il Center ha fixato due parole di votazione durante la radunanza dei delegati e delegati nel Centum Fribourg. Il Center sostiene di finanziare supplementare in l'AVS con aumentare la taglia sin le più valore. E la partita di RG desloca la legge di avere il materiale da guerra, per fare più semplice di esportare armi svizzere. Ma due facenti vengono la fine di novembre in votazione. En l'exterior, il presidente Rus Vladimir Putin ha ordinato de attaccare Kiev de 20 mesanotte, il proxim strais dies. Qua ha annunciato se spledato Dmitri Peskov all'agentura de novità statale russa TASS. La pausa del bombardamento in la capitale ucranese due coincider con l'arrivada de dus incumbenti Zats speciali americans, l'emprima Moscow, su entra Kiev. Con quels, Steve Witkoff e Jared Kushner, haja Putin previs in discurs, ha aggiunta Peskov. Dies di suenta l'undada desastrosa en il Nepal han in salva in Burgais Kinais vivent. L'om saja vnicetà in un tunnel di novra idraulica, come ne chiesce l'armada del Nepal. Ja ieri aveven le sforze de salvamentetà in il Madem tunnel dus omens nepalais. In un'altra regione nepalese per tutiare dalla catastrofe hanno salvato una donna di circa 60 anni ordina chiesa sbalunata a dici impiegata della polizia. Ed anche una novità del sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar è la stagione definitiva mai una fin. Tentanta il prolungasse il contratto con la squadra UAE avanti il termine fin l'on 2032. Suo interesse occupicià durante la Vuelta na vegna il sloven Bec plia retornà questa stagione per le davose scorse in via, scrive si a squadra. Elsa concentresce del tot per se revenir e la riabilitazione.
2: La meteo.
1: La notte le temperature in l'Engiadina 34 e 10 gradi e in regione da Quire intorno 12 gradi. Domani si sventa sulle Jiv, c'è la data in 15 di Nivels. Le temperature vanno a meden fino a 25 gradi, a scuola fino a 26 gradi e dentro ancora fino a 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 in direzione nord, ai colonne strante Giuvalta, Rotenbrunnen e Rechenau. Chiede quinta con fino a 15 minuti di più tempo di viadi. La via Trantaquira e da Rosa vengono in puspesserata oggi da maun durante il dì, per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Cun scoveridas, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas quatter, io sono Alexi Beseglia e quai dati de nov. La partida al centro doa esser pli curajusa, dis es president Philipp Matthias Bregi. E trais dis temp per trai flat a Kiev, demai che Putin si stesce a tacces. La partita il centro ha cominciato il combatto elettorale in vista delle elezioni federali dell'anno prossimo. A giunta la radunanza dei delegati e delegate nel Centum Friburg alla partita ha firmato di voler riconquistare il secondo seggio nel Consiglio federale. La partita stoppia si presentare più coraggiosa per conquistare ulteriori voci, ha detto il presidente della partita, Philipp Matthias Bregi. Con la nuova tariffa per il medis, che vale da più l'enciata dell'on, con ogni ampliere gruppe di medis specializzati, da più entsteide da main. Per esempio, medis de deis o dermatologes. Qua è la direttura della Federazione delle Casse de Malsauns, Prio Swiss, Saskia Schenker, di chi è la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragion possibile, saia che la struttura de tariffa saia manglusa e dovrei una correttura. In cinz medis lascian era venir pazienti e pazientes memia se venze in la pratica per guadagnare pli, a Schenke dic. Lura pretendian las casses en avos danes. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin ha ordinato bec a Tachakiev daventa mesanoc, ils proxims trais dis. Quai ha annunciat es pledade Dmitri Peskov a l'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardamenti in la capitale ucranese doi coincider con l'arrivada de dus incompensati speciali americans l'en prima Moscow sventre Kiev. Con quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haja Putin previs in discurs a aggiunta Peskov. Ed anche in novità del sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar el stagion definitiva meina fin. Tentant a el prolungasse es contract con la squadra UAE avant il termin fin l'on 2032. Su entresso cupicià durant la vuelta ne vegna il sloven bec pli a ritorna a questa stagion per les devoses curses in via, scrive sia squadra. Pogacar se concentresce del tot per se revenir e sin la reabilitazione.
2: La meteo.
1: La notte le temperature sono in Engiadina 34 e 10 gradi e la regione d'Aquira intorno a 12 gradi. Domani si sveglia sulle Jiv, c'è la data in 5 svelte di Nivels. Le temperature vanno a Semeden fino a 25 gradi, a Schuol fino a 26 gradi e intorno a Aquira fino a 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 dice in direzione nord, ai colonne strante Ander a Via Mala, Simplirst Schunkunz, Schuera strante Giovalter Rotenbrunnen a Rechenau. In direzione sud, ai colonne sind l'A3 dice strante Tusan Sid a Via Mala. Dappertutto si da quinta con da plitem da viadi. La via strante Quira e da Rosa venia dina puspesse rada, oce da maun durante il di, per via della corsa d'autos, a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messen simmen den os redaktur de musica Danilo Bavir.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de las davosas uras? La partida del centro doi essa pli curajusa, dis es president Philippe Mathias Bregi. Dus nostri abstalufs al centun constata, in en el grischun central e l'autre en la Val Calanca. E Laura, de man speciaura sulle jiva, mo paugs nivels comparen. Jeles Cinc, mes nome Alexi Baseglia, beim Vegni insemen. La partida Il Centra comenzà a ses combat electoral in vista las elezions federales da l'on proxim. A ciajunda la radunanza de delegadas e delegats en il centum Friburg a la partida affirmà de voler reconquistar in second setz en il Consell federal. La partida stoppia se presentà pli curajusa per conquistar ulteriores vusts, ha dit il president de partida Philippe Mathias Bregi. La partita del Centa era fixa auz duas paroles de votazions. Ella sostegna de finanziar supplementar mein l'AVS con augmentar la taia sin la pli valur. E la partita di era jede schlucala legge de vart el material da guerra, pie de fa pli simpel d'exportar armas svizzeras. Oma duas facentes vengen la fin de novembre in votazion. Con la nuova tariffa per il medis, che vale da pilanciata da l'on, con ogni ampliras gruppes de medis specializats, da pli entsteide da main. Per esempio medis de deis u dermatologas. Quai alla direttura della Federazione delle Casse de Malsauns, Priosvis, Saskia Schenker, dice in la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragion possibile saia che la struttura del tariff saia manglusa e dovrei una correttura. In cins medis lascien era venire pazienze e pazientes memia savenze in la pratica per guadagnare pli a scenca dic, dura pretendien las casse e navos danes. En il grigion dati dus novs triebs da lufs. Scolchiant und scriva, ein ins fotografasen il territori tranta la Tumliastia e lai, dus lufs cun dus lufins. Il triebs rovegni il nom Termbell. E dall'enciata della Val Calanca en era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil trieb cun il nom Scalvin samovamos in territori grigiun u era in il Tessin scleresch il chantun. Actual mandati cun quai desdoc triebs de lufs en il grischun, cun almain 66 lufins. Os en l'exterior. Il president Russ Vladimir Putin a ordinà de bec attaccia a Kiev de vende mesanot, ils proxims tres dies. Quai annunciass es pledada Dmitri Peskov a l'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardaments in la capitala ucranaise duai coincider cun l'arrivada de dus incompensats spezials americans, l'emprima Moscau, suentra Kiev. Cun quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haja Putin previs in discurs, a adjuntà Peskov. Intanto il presidente ucranais, Volodymyr Zelensky, garantì la ponte data all'Ucraina de desista de tachia Moscau fin jindisdì. Quai in connex con la visita americana. E dank per il sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar e la stagione definitiva meina fin. Tentanta il prolungasse contract con la squadra UAE avanti il termin fin l'on 2032. So interesse cupicià durant la Vuelta na vegna il Sloven Bec plie retornà questa stagion per las davoses curses in via, scrive sia squadra. Pogacar se concentresce del tot per se revigni e sin sia reabilitazion. L'avventura Champions League comenza per las ballapedistas de Servet-Chenois con il dieu contra las victuras de record Olympique Lyon. Questo è il primo giorno della fase di Liga alle campionesse svizzere il 23 settembre a Ginevra. Altre avversarie di Servet-Chenois, per esempio, l'AS Roma con la svizzera Alaya Pilgrim, Barcelona con Sidney Schertenleib ed il Paris FC.
2: La meteo.
1: La notte in le temperature sono in Engiadina 34 e 10 gradi, in la regione da Quira intorno a 12 gradi. De maun es is vent su le jiv, c'è la datincins velz de nivels. Le temperature vanno a semedem fino a 25 gradi, a scuol fino a 26 gradi e intorno a Quira fino a 27 gradi. De jindis di fin mardi, saira, fai aura dec su le jiva, in un lauto uradi e pusaivel. La notte sin le mesemne suond in a fase cumplivia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord, ai colonne strantarandere via Mala, jede quinta con fine 10 minuti da più tempo da viadi. La via Trantaquira e da Rose venia dine puspesserata 8 e da maun durante il dì, per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Bella, buonasera, che vi ho già presentato una stupenda sonda che specie in qualora in compagnia di Vies Radio. Un po' di caccia, lui in corso da Romansch magari esclusiv per imper da Winterthur in ammiezza Val Chance, mos comprem grazie a imper tax musica Loccia, col punto culminante della stagione con quella Loccia da tradizione che dat momenti e seasons. Kirchberg, nur che il combat final per titel è ben ben gleiti per un chaiver a quai denter Samuel Giger a Marcel Bieri. Io sono Georgina Janki, shalom, mainza.

Ei stein magari cuort process el regim el Kilchberg. Samuel Giger metta en dirs Marcel Bieri suenter paucas minutas a triumfescha. A quai ai un mai dau, ca quai ai gartigiau ad in luceder de gudinia duasga, quella luce de tradizion che mo mincia sis ons Samuel Giger ca mun cantau na vendil cercladur la stagion de luce per via de blessura oz a ne vosel rasgim mossa ei tuts lai celebra ussa vegn purtaus alzaus daun da ses compoints luceders vegn festivaus pil titel dil victor della luce dil Kilchberg. Gratulazions Samuel Giger del decors de quell'ura vegninzelu sigireon dudi in nidus plaits dil victor della Turgovia. Ah, quel che forse è in cal intunesce tutto tenorlo, col se metta a casa, ne ven di lac de Turic, direzion Turgovia. Dage, vidise, di tutto nosen.

0: Quai ei RTR las sonda sera quart suenter las tschun a masa.
1: Bavus al puls de la chiaccia.
0: G3 della caccia grigiun, con qual animal a quis stueu ceder las proximas minutas, con inc numerus che cedur sur tutta la foppa an preu el visir spieglau, et ancureu las devosas emmas, et svar quel che deviadi el regiun de Rueun, che indigens descriven suandontamen.
2: Quella va a dinar leu de la Valsi. Lo vale biava la dottò, vale la meila del fra, e va a Vichel, va a Sia Zuren, va a te che tra il tirvic.
3: Lo vengono della zozia, lo vale da voi nostra casa, svi? Zornia sbalcata da che on si?
0: Die in de quals balz ed imposans in taur charva cin sevesa e ad ina puspei elvic de Rueun sie bugrat caccia. De present e sia missiun mice de cacedurs alur bois assiets. Mo schein toch gist se presenta el sets quae taur magari prominent.
4: Ciao, fa piacere. Mis nome es Harry,
2: Henry.
3: Io il Henry.
5: Henry?
2: Henry è un uso del, son de pio.
3: Jeff è il Henry, il vich, de cosa uevo, apera, Jeff.
4: Basta. Als nom ne so ni, ma er è, ne non sa da ci, ne non sa per ce.
5: Pro vita mio collega da un nome scia.
4: Tes collega da un nome scia? Aha. A ciar soluzzi in quel caso, grazie per domandare a Maiko c'è un nome. E da proposito domandare, ci vorrà mangi dice che potevi da una osservare mai scorsi voyeurs? Perché più fai che vuoi per mai, mincia pass c'è fece. E beh, c'è una voce in vostri balconi, o da vostra sfanestra ora, non stavi neanche a creare.
6: Du sonst auch stia fotografare in gaggio sotto casa?
3: Noi siamo già bevole da finestra, che noi siamo da finestra, lo stavi la lau. Ma rava si nus.
7: Quelle foto sono attuali, già?
6: Negale, per usia il cheo, con la scamma, il cheo nel cucchino, già se c'è Mozart.
4: Mozart? Ci domanda, ma mo' se ne da? Ui, è un bel suono, Sean, ha? Hai, sa, per chi se ne hai messo? Ma c'è, ci des qua frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, Rueun.
3: Che ho negato in cucina, also, ti faccio, e lo vale mi aiuto.
2: Non vale il biava la dottò, vale la meila di fra.
7: Dalla postura nuova tozza di notte, col fosse molto sound, non si c'è.
4: Appunto, non hai mai detto. Un corpo con un bel bab. Non è molto serioso. E non sa con chi discorrere. Ma è una crea un paparazzo.
7: Io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che quel fa, sai ne vuol va, sai quel turno, sai quel va.
4: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
7: Io ho una certa distanza in Versel.
4: Ah, ok.
7: Aber vengo relativamente a terra. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fatto con il.
4: Se da giù?
7: Ho abbiato da svio e che le rozze non è che venivo io, che le scappavo. Non è venuto Jones, che lei è scappato, non è che... E il scrinca si sente il bancio sotto il tunnel, lì è stato il debito.
4: Sì, questo... Henry, che si può fare con i paparazzi? La mia scorna si appara a ero. C'è questa razzura... Despera corna sta l'ultimo sons.
7: Già, ho nato tutto il sbocco, se c'è i corna, se c'è altri al vicino flau, e c'è io scelgo, già. Aber schedinka svajo in perda del vaio.
4: Almai non è niente mai. Pien paparazzi e fans, cocciaccia e schlupez. Da mai dai su un RTR almai un fotis curce vivamo. Per fortuna sono il gnocco del Rueun. Pah, metta avance non fus.
2: Causa io piuttosto tutti che vuole che ne ginsetti.
3: Per qua qui è il Henry, il Len conoscente Starbiars, forse domani è una trasca alla caccia. Io spero che l'avevo bussettato, Zagù. Cos'è Don? Cos'è Don? Io è Episofons, Zagù, io è il Henry. Ma non è che vuoi andare, come un casca?
6: Ma bene, c'è il senso di essere in una posizione che lo vedo. Spel vich, buca del vich, se si può. Prende se si gira che giù.
4: Ok, Rueun, i basta. Se vai a c'è, E sa schon sco far.
2: Cula caccio c'è bene, esa che ven. Sa uscio al bassi, als rifugis così.
3: I non, al son facile. Ah, san cul scacciadur, sa marascio da monia uone.
6: E con scacciadur, scancio non puau da potetire.
2: A buon caccio vanno in curia, no calei, no sal, no cal fuglia, ni in spobutire, scacciadur, spobutire. E son bene, sì.
7: Pel pli, c'è cul... Una caccia finita, alla temps de copulazione della ciarva va alla vostra, torna un po' di mezzo ottobre, sono più spena vostra.
4: Sayonara, Jesse! In bocca di luft, ma senza mai! E mie scorne, scuola spiglia loro la prossima anda con mai, eh? Ma c'è niente da c'è sono idee.
0: E se vos leis è un de pli impressions in forma de fotografias rtr.ch in simpatica propi bi compagni che in modo spara che il meccia a surviva e la caccia vegn 26.

Anas man con grand spas vers la sisa, dai dat la survesta corta, compacta, dil pi important da quella sonda dil tschun de settember per Georgina Janke se vigno uras de prender cumiau. Die Vigeline Pacifica sonda sera, wobden dann bus senza fa attenz in quei punkt culminant ca specia un cusera, cui ven les no, von usarvin, nossas lindias de telefon per udi un po' de vus ca ceduras, ca cedurs, ord vossas tegias, camonas, xe, esser part un po' de quei gi treis de la caccia grigiuna, Angela Hendry e quella ca d'emplescia de las nove, las dies, vossas gevis musicals anturn la caccia, io sono definitiv. Neven, ciao ciao, hai ascoltato da voi a Stelegers.

0: il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kadof, benvegni. El Grischun dat isch un puspei dus novs trops de Lufs. Denter la Tumliaschka allai ha il cantun fotografau dus Lufs cun dus pins ad au nomal triep Term Bell. In auter triep, il Scalvin, ha da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in seun sclerescia bain el se mova mais in territori Grischun ni e el Tessin. Actualmein dat ia schia joch trops de Lufs il Grischun, cun sil Mainz 66 Lufs giuvens. La partida il Center vuol reconquistare in secondo setz il Consiglio federal. Qui ha su president Philipp Matthias Bregi di Cea Friburg von delegatas a delegai per lanciata del combat electoral. Perché qui riusci, sto il Center gudignà mandats dalle elezioni federales dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodans, il pass del Furca, sto sarà. La reggenza valesana ha refusato in recurs di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte di plastica vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Aber in territori di protezione da montata nazionale fosse quella bugnita dada. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiesta de prestigio a Kilchberg. Dices el staus fech beim Wittlunder, aber el acciunavla luccia al pers contra Marcel Bieri a schia che lezza contungiu la luccia finale a Bu Orlik. Leu a Bieri denton stuiu ceder a suo adversari Samuel Giger ca grugnau la luccia de Kilchberg per la seconda ga. Tom Perotz io divisa l'inabia la sera.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

0: nova musica ter RTR.
1: Listen.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kadof, benvegni. El grischun dat isch un puschpai dus novs trops de Lufs. Dentro la tumliasca allai ha il cantun fotografau dus Lufs cun dus pins ad au nomal triep Term Bell. In auter triep, il Scalvin, ai da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in seun sclerescia bain el se mova mais in territori grischun ni e el Tessin. Actualmein dat ia schia joc trops de Lufs il grischun, cun sil meins si son de seis Lufs giuvens. La partida il center vol reconquistar in secund setz il Cussell federal. Quei ha siu president Philipp Matthias Bregi de Cea Friburg von delegadas a delegai per l'anciata del combat electoral. Perché quei reusesci, sto il center gudegna mandats dalle elezioni federales dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodanz, il pass del Furca, sto sarà. La reggenza valesana ha refusato in recurs di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte di plastica vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Aber in territori di protezione da montata nazionale fosse quella bugnita dada. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiesta de prestige a Kilchberg. Dice il staus fit beim Wittlunder, aber e la ciunavla luce al pers contr Marcel Bieri a scia che lezza contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leo a Bieri d'anton stuiu ceder a siu adversari Samuel Giger ca grignau la luce de Kilchberg per la seconda ga. Tom Perotz, io gevisce l'inabia la sera.
2: La Saira con musica svizzera, non stop.

RTR, musica non-stop. Go down like a fighter. Con scubridas, hits e sempre verz.

0: El Zucchero cun Partigiano Reggiano, el procura per Schlonschko als Salids de Caccia. A nus main assent del Mario Riach. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos weiss, tradiudeme, setz cacciadur grad turnaus de la Caccia?
1: Aina vanno io in bel intensiv di de Caccia. E versaira a mia figlia Albin può disloppettare un tor da cervi, da dudes.
0: Wow.
1: E hai, io da trario quella e mettere anche la sfreddera. Io sono tornato in Chiamone.
0: Con vils è il figlio?
1: Albin è 25.
0: Se qua tocca noi forza la biala preda ce lo faccio?
1: Mo alla ci bestia mo ci spingiamo cervi a questo più bless pickles a questo cervi hai
0: degli altri non sono niente di sei fech special
1: sì no no questo naturalmente ci spalba una bel di con emozioni e plagiai bless plagiai
0: come fosti vai slu a un quai oz
1: ma oz vanno la fortuna di essere tutti qui in Chiamona Madonna, Seraina, Arina, Dea, Idida, nos Abeadis, i Fadri, i Albina, so tot nostra famiglia completa. Mi manca ben mica nos gender.
0: Yeah. Allora, è tutti ci sono dormisse in teglia?
1: Sì, sì, naturale.
0: Sì, grande. C'è flot.
1: Oh. Ai, ai, minci una fecle.
0: FGB. Allora, ti avviso una biala fiesta, cordiale gratulazione per quella charva. A voi vi avviso, mia conciara bella engedina, vi avviso, è quella canzone che ci puoi un po' emozioni. Grazie per il telefono. Avviso una biala sera.
1: Posso dire mo gratulazioni?
0: Sì, yeah, naturalmente.
1: Sina, a oggi ci si esprime molto. Corsina, ci si esprime molto. E Lorenzo a Erstus, il primo c'è moci, e tutti tre vanno al primo anno a Chiaccia.
0: Wow.
1: E qua è un po' il gran plagiare, cioè Chiaccia dei giovani un successo.
0: E dato la motivazione, lui è da fare in avanti.
1: Preciso, sì.
0: Super.
1: Grazie, Fitch. E
0: ti auguro tutti una bella sera. Siamo lì, addio.
1: Arrivai.

0: Mia cunciara bella Engiadina, Gevijau de Mario Riatsch de Sent, che ho oz gron motiv de fa fiasta al fegl o sitau in bi taurtscharva. Schu André, ciao, ciao. Nus restain a Sent, meint il Gian Claudio Laurenz. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Begia un cacciadur d'entaun sem buona via.
1: Ma hai, io sono lì, hai.
0: Vos vai stradiudemi, es zanina tegia, de caccia, als collegas stai a caccia?
1: Hai, noi sono in Cemana, si su, sono come spin, e hai, no, presentai una svisi qui, io dai una sulai, e per la mincia di caccia lei.
0: Tocca noi, sono i giuzzi che i collegi de caccia?
1: Ah, amore, speciale manch, non è un rivazzo in avanti, ma guarda in ci damo.
0: Bien, la caccia è un giufna, o c'è per il ciel quart di?
1: Nel... Precisissimo.
0: E c'è fidai, slo, mincia della sera? Sei in cemona?
1: Ma che so se daremo un meglio il vin, e allora avanti scoire a dormire, daremo un... Buon schnapsin, per ci dorme bene.
0: Qua è Gida?
1: Qua è io di figli bene, allora arrivano tutti a dormire bene.
0: Perfetto. Voi sapete che vi già da trau per mühe mit de chue, de co, gest quella canzone?
1: Ma quella canzone è giusto, ma veramente, qua è così alt per Bat. Bat è l'efficiente quella. E per dire qua ne pensate.
0: Da metà in là, della lana, nella leggenzo. Salute, tutti noi. Mit der Chüde, Traufer, sind Kars Salitz, ad in bocca di Luf, ci mondi, wie ne vaum, ben con la caccia.
1: Hi, grazie, Fitch. Eve sind de solidarmo, mas dus collaborants, wie ad Manuel Mayer, mas Oberstift, quella Nile Fortina, de Descher, Setarna, Ciavre de Cemoc. E allora lasciamo salutare Alino Puam e rincolaborare di mai chi ha deciso di dare una bella faccia di Cervi.
0: Yeah. Super, qua è tu una ben. Salura, diviso una bella sera a tutti bene. Adia.
1: Grazie, ci stai a mangiare.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Traufer cun Mühe mit der Chühe, Gevijau de Gian Claudio Laurenz de Senz. A Kovoi in Sientlauzer.
1: Bewusst al Puls de la Chiaccia.
0: Wenn ich in Predes vai vos annunzieter nus ein Tod, minchi mai durant als dies de Kaccia, a schumire cosa nossa liesta. Treis de quelles 20 plazze sen occupades, annunziau vai stocca nossa la vaca charva, adel cavriel de Sisne de Pleroms, a la Plenova Preda, quelle venide annunziede oz, telefonau o Silvana Steiner Vaselle de Schlerigna, el obje facci de complicau, gest annunziau sa setza, tier collega moderatur Livio Foffa.
2: Ede tra zvesse, una cevra de... C'è molto. Erst aira, guarda in la stessa ursegli.
3: E come è stato? Esit lunch finché la podura torna, finché la dera saura, c'è la essuta in una molla. C'è la zaquinta in paese di questo momento tutto faccio speciale. Ci sarai o stato?
2: Sì, no, non si vanno spiegando su quella già da spiegare il primo dito, c'è. Vanno fatto un plan, scuire torna. E erst aira ho che funzionò, hai? Con mia figlia e mia omma insieme.
3: Auto loro erano tenti tempo da fare un po' in festa?
2: Ma sì, noi avevamo il loro giovedì con una buona cena e... Hai hai, fateci un po' in festa la sera.
0: Silvana Steiner Vaselle de Schlerigna, ella o si tau ir sera in quarta vaun la sis, in a ciaura ce mos de duza din quarton, se plaz qua è sursegl, è da nostra parte cordiale gratulazione. A scella godogna la patente dell'autoronne tutini in altra persona delle 20 piazze della liesta, lietzamo salù alla fine della caccia, curti non strain la sorte. A domani vai spuspe la chance di annunciare la preda a Vaumezde al radio circa la 10 miasa. Bien clic. Se vus, leisse participa co al salizio de caccia 0800 20 30. A nus mai nosa der detz, zurein der detz, Tier Nevin Bezell Leandro, buonasera.
4: Buonasera.
0: Chi se li dais vus?
4: Non se li dain Andri Bezell. Ella tra duas moies.
0: De Charva?
4: Sì.
0: A questa oz?
4: Oz e dir.
0: Eir dots, also propi gron kleg de kaccia. Vus sez, bediam kaccia dura, aber vus di dais in tec?
4: Hai.
0: Cun facie exact?
4: Ma cun accompagnare qua. Portarlo buco.
0: Uscea. Datilu in a china speciale per festiva qua in tec?
4: Io sto qui a sair da ogni rom della moia e speranci gusto tutto bene.
0: Yeah. Cos'è qua? O è la Dina Town Cleggi de Caccia ne è quello su one in tec speciale?
4: Sì, tec speciale.
0: O la Dina c'è fortuna de Caccia?
4: Ai.
0: Confidai da un fiasta? Dati forse in l'altro glas vin, in viva?
4: Mo, sì. Ai, ai.
0: Salura. Gevigio in fedi biala fiasta, lu bien appetit cu vus cenais. A vus vais, gevigiau, eine herde vais rschafe de di Grubertaler tatlainus fedi bugen. Salit, ein tir totals cacciadurs, vine vaun in a biala sera.
4: Bella taida.
0: Adia.

0: Die Gruber Thaler kun eine Herde weißer Schafe, Gevijau de Nevin Bazell ed Leandro tien Surin der Detz. Anus mein vinavaun culs lits, quelle de mein usiala sur selva rebiustil Carlo Tour. Buonasera.
1: Eina buonasera, Angela.
0: Chi se li dà es vus?
1: Ielle se li dà da tot cor miu quinau, al Livio, che vai in prima una caccia, ca ir giu al gran cleg da sita la caura camoc, da di nona mia, en sur cavorgia, gratulain da tot cor, la familia tour, sco el to al zaldo se capesce, giu vijan mine voni, ne bia la caccia, chi do ingude quels bias dis.
0: Sel lui us persuls, ne sel ein gruppa?
1: El sen en dusa, la main ella sia partenaria, la Tamara, e una cula causa chi va na caccia,
0: gie. E a te un spezial. La Tamara è ella in primi edda ne vuole se schon predic?
1: Na, le se schon al tirs ni quardon va le se schon, gie.
0: Gie. Adose, ella in primi edda, ado grazie viu sita con gron sel schaffen staus?
1: Ich habe einen Schaffen in meiner Schon.
0: Vos weiss schon un pustau in bientoc tjarn?
1: Quei ven luose, dependi scho lau del salit, scho forza, con quei kins apodio trasche, dati forza in bientoc tjarn, de.
0: Chi so, schi gida, ju tenils polisch sein schrinkas.
1: Grazie.
0: Lura, Carlo Tour, vos weiss divisau boc camoc del Matiu Tatlainus Fegibudien. Grazie pel telefon, salit serbius.
1: Grazie a lei. Grazie Fetia, di una bella sera.
0: Grazie a
1: Dio. Cacciader e invitiamo tutti quanti. Grazie, ciao.

0: Matiu cun Boc Camuch, divisau de Carlo Tuor de Rabius. Nus main vinavaun, quella de Sacentainus a Sameden, til Rico Florin. Buonasera.
1: Buonasera, Ciacadurs e tot la Romancia. Ciao, Angela.
0: Ci se li dais vus?
1: Ja, les a prima lingia gratular a mesrar Recto Florin e a ses fil, els han scopetà al prim di fratello la Chavra Chamoc, el suo secondo di ses figli, Roman, er la Chavra, e lor le si in avanti o sus, pro Peder Müller, e si è Falegna Maria, e tutti lavorano, di avvisare una buona chiazza, e grazie a tutti per le belle lavori che voi fate in nostra chiazza.
0: Ti bi, ti oni lu fat?
1: Els han fat la us in line. Charles bestialas.
0: Se dir, lu sai si medina quai freide e ben de len.
1: Sì, quasi più velci da.
0: Quai craio.
1: E se fil sun falignam, aber questo lavoro non è els fat. Quasi fra no vevi in gin tempo. E questo geniale.
0: De. Lu vai se dine chaffen cuvus vasisai. Super. A vos vais divijau del Paulin, nuot cla mobine?
1: Mobine.
0: Okay. Mobine. Tot lainus. Grazie feit Rico Florin pel telefon.
1: E tot in sempre una buona ciacciamo e nos sentinamo.
0: Feit bugen. Adia.
1: Angela, grazie. Fici un bella saira.

0: Paulin Nuotcla Mobain, divisau de Rico Florinde Semeden. E quai cedl se chanta colu a mia scatla, vus se vais la fin de la emissiun astiu tra in Victoria. In Victoria tia survendenus in radio DAB+. Se vus lais essa participa, la numera è 0800-20-20-30. A nus mainus la pon, tier Nevio Lauterbacher. Hallo!
1: Ciao!
0: Chi salutas te?
1: E saluta mia quino Noa, sia bab Nicolin e il non Brosier Quint.
0: Ad la famiglia als cacciadur sono giù fortuna de caccia?
1: Hai, o Noa mia quino ho tratto una cebre da ciamoc.
0: Cebi. Allora, da un parte, ho scritto un messaggio e telefonato, quale se venisse su?
1: Messaggi?
0: In messaggi. Nevio, te hai detto che ti hai indicato, te lasci lo farcegna o diventa che c'è dur?
1: Forse, e penso.
0: A che traccia c'è il plebiscio in zastia caccia? Che se vuoi essere il più bello? Se vuoi caccia? Forza al stato di compagnia, ne... Raccontami mai il scacciadur?
1: Essere la natura, o se?
0: Allora, ci so, se ti fa forza in de scacciadur, as a un altro salito, ne ha salito auto, quel se te levas?
1: Ha.
0: Salito auto, super. A te has divisau der alte jäger de ösch ti dritten tatlainusosa. Nevio, un grazie pel telefon. A vinevau una bella sera.
1: Bella sera.
0: Un grazie, tschüss.

0: Der alte Jäger ist die dritten Gewichau del Nevio Lauterbacher de Le Pont. A dose minus. Der det tele Annelies Strimmer. Buonasera.
1: Buonasera. Eleva salutar als Tschatschaders de la Val Nunga de Dardez, qua fus mes fil Luca e mes abbiadi Yannick, e gratular a Yannick per la chavra chamoc, setada il prüm di. Mm-hmm. Ilura e saluts in bocca sluf era Corzin Ciampel e Gianpaul Priuli, e a tutti Tschatschaders de la Sektion Tasna. Ciao, saluts, e ci tornano tutti, ci auden wacker, e ci tornano tutti sang e frisch a casa.
0: Vus weiss dich, il fegl a Beadivon a caccia, cos'è quai per vus, foins co eintig quitaus, ne insomma beja, si von a caccia?
1: Ma schon, is a plagiar ci van a caccia, ma is a sta li stess in pain, con così già
0: tensione
1: sì per vita i qua van per le montagne intorno se sta sono un po' con pisers ma es fanno ad una savairi l'ora zesa per quietà
0: debba sion lula la fortuna de gertagetz c'è lui in se plegiai per els
1: ma senza auter hai.
0: Schalura. A vos weiss dich, ebba, l'em prim de schon gerte diau, lu ein quai cas vol lu ein tige katsche kun in tige plepauk schquetsch?
1: Si, si. Ma es van in zembel, es doos i jauden, van doos an se vera mo mei sommi, osa l'an passal stata malaya, decis da nair pua katsche. Füssen stats treis
0: Generazions.
1: Also fino all'an passato erano in tre generazioni, ora sono halbe in due.
0: A blu gli uomini fanno in te visite?
1: Sì, il rivento sta forse qua in giornata.
0: Se ti fa tutti in te parte?
1: Sì, sì, qua senza auto.
0: Annelies Strimmer, vous weiss di visau, ich könnte ohne Berge nicht leben, del Oswald Sattler. Grazie fetch pel telefon, et tot bien.
1: Grazie, gli stessi manchi.
0: Grazie a Dio.
1: Arrivederci.

0: Ich könnte ohne Berge nicht leben. Oswald Sattler. Je wie schaut det Annelies Strimmer det erdetz.
1: RTL Unik e simpatic.
0: Annus meinus a sursaisa tele Bernadette Caminada. Buonasera.
2: Buonasera. Nus essen sicerticia tiel Dominic, tiel Rico e tiel Armin, vengiu in a buonta China. Tien vidau ennus a Dio level gratulade e si la buona fei buona prede che anche tocca nostra. Grazie per la China e divisato bien di nevante la caccia.
0: A c'è ogni luglio il clic de Gertagè?
2: A quattro camoci ad incavria la necessità.
0: A qua è grat l'anciata della caccia?
2: Ja, bene.
0: Uscite la caccia 2026 per els se vesse bedi essere migliore?
2: No, è buono. Da un esso che fanti c'è se ho anni vera mangiù fit buonsis.
0: A c'è il udau China se in teglia?
2: Ja, ja, da rösti dir. Perez. Ja, vai, bo, si budi in quai.
0: A c'è vai, svuslo mangiau?
2: Ja, vai, si ho più cunt, c'è per bai.
0: Ja, rösti è bella?
2: Na, come ho sao a del. Ma è buona vella, schizze d'ursi.
0: Vos esse si se bege per malessila, vos esse si se per la compagnia in quel caso.
2: Die bain. El zangu, diu quel quel in ordine, sia.
0: Also, capesci ufeci, cinz maglia, bege il dir, bien iu maglia, insomma, bege ciarna, abricai, un sciu maglias ciarna, il dir, iu sa, bege. Certi, insomma, die feci bugien, iu crei quel proprio si de gost.
2: Ja, bein, ja. A chica bugendo, ja, me ja.
0: Exakt.
2: Sei schartel, sei.
0: A vus weiss, die wie schaut sich jeder Gender, Böbe, Nustetlein in Schnellpolka, Fleschtolle, Chilbi, Bernadette, Caminaden, grazie per Telefon, wie ne waun in a biala Serra.
2: Grazie, lei fehlt, so beyond. Adieu, bye-bye, grazie.

0: Il Schweizer Örgeli Quartett Kinderbübe con Flash Tola Chilbi in Schnellpolka Gevijau da Bernadette Caminada da Sursaisa. A nous avvenienti als de vos salit de dots, mein ad ardet tir Annette Clagliuna. Buonasera.
1: Buonasera, Quaira. Ella è gratulat a nostra esufanz e a nostra gender, che ne la fortuna de far butin fin già. E gratulat si ciun. E les saludar era nostra quattro biadis, a mes quinats, a mia quinada Anita, ed ingraziar fichun per tutto quello che la fa, a mia quinada Angela, a men e da Danatina, e naturalmente non vi dar a Rico Florin, ci saluta minciona, no? E dirgli vi giara una bella saira, e ci sal prova, da cene a telefonarci, ingrazia fichun, fin già ossa, per saluti altrimenti, e il fa qua e d'una, per tutto quello che il conosce. Ed in fina, e so schön, dass ich die Vigesse der Chanson von Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen, perché c'è al latin da ciaccia va avanti la ciaccia, durante la ciaccia, de vola la ciaccia, e la mia punta era quinta, ma c'è tanto in paschufle, forse per questo fa giusto ben questa Chanson, per tutto il ciacciato.
0: Magari in texur faccio, non vedi?
1: Preciso, e mi sono messo a giovisare tutto il buon, e spero che grattaia e radel possa desluppetare in eada del c'è in acciavra del c'è moc. Hai, domani è in sembel e speranci che grattaia.
0: Super. Annette Clagliuna, grazie Fitch per il telefono, a vi ne va un tutto bene.
1: Grazie Fitch, e a voi e bella sera.
0: Addio.
1: Arrivai.

Con trais cumpons e con trais barretas cotchnes. Ed elen trais cumpons e con trais barretas cotchnes. Ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen. E per ir la punza andiacen. Per ir e per stare per mare.

als innamored da lunga e la figlia dallo ster. Als innamored da lunga e la figlia dallo ster. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru ustera, dat jo feina mescia va. Dat'io faina mescia va, e cianciai du splez cum mai, e cianciai du splez cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Uai, get la sci cun el, sci subit get la sci cun el, sci subit get la sci cun el. Quagnit el süder schala zon lete bain kuntaint. Quagnit el süder schala zon lete bain kuntaint. Cum pons mes chars cum pons schinai tut la figlia da luster. Schinai tut la figlia da luster. Quai nu creai na briccia, ce la sai a tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai a tutta tai. Scia nu creai za mai, ai si domandai ad ella, ai si. Domandai ad ella. Lo ster, quel malo ster, quel fütter da durusch. Lo ster, quel malo ster, quel fütter da durusch. Quel fütter da durusch, e tadlet tot quai cialget, e tadlet tot quai cialget. Quagnit el ainti stüve, zon gritte mal kuntaint. Quagnit el ainti stüve, zon gritte mal kuntaint. Uai si ti sel muece, ha studat per pegni, uece, ha studat per pegni. Per pegni la nae datta una cinta da finor. Per pegni la nae datta una cinta da finor.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

mognas, mognas savens, per truce picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai sorpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pion anemonas,

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frec e flur e dal pomè florent, agl air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia. Sciglior astezzan mesa veia.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.